0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina 9001, sono Luca. Vorrei dedicare la più bella di Mecna e Coco alla mia splendida ragazza Valentina. Grazie mille.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: Buonanotte signorina, sono Giulio e mi piacerebbe ascoltare Ombre di città di Elea e Colapesce. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Anto, mi metti per favore Kiss di Prince. La dedico alla mia Chiara che è qui a fare danni con me.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: It hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, cortesemente oggi potrai sentire Baby One More Time. E sono 7 giorni dall'ultima campanella, vai! E sono Esmi da Carmagnola. Ciao, buona giornata a tutti!

0: Ciao, sono Elisa. È possibile sentire una canzone di T.T. McRae? Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buonanotte Manila, sono Jolies e mi piacerebbe ascoltare Vivi davvero di Giorgia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Stefano da Villardora. È possibile ascoltare Some Nights dei Fan?

Ciao Radio Manila, sono Riccardo, sono finalmente tornato a casa, ce l'ho fatta, e per celebrare questa cosa vorrei ascoltare Another Part of Me di Snoop Dogg con il sample bellissimo di Sting. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buonanotte a tutti i manilosi.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono in Valentina di rientro a Carmagnola e mi piacerebbe ascoltare I Hear You Calling, la canzone di Jack Savoretti con la cantante italiana Mille.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, siamo Elisa e Matteo e vorremmo ascoltare Briciole di Noemi, grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Resta in ascolto, su Radio Manila c'è una canzone per te.
1: Spot. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila 9001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, potete mettere Tu sei per me di Nigiotti. Grazie, un saluto da Martina.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me

0: Ciao Radio Manila, sono Jenny. Vorrei ascoltare Lose Control di Teddy Swims. Grazie mille.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Buongiorno Manila, ti fai ascoltare per cortesia Body Talk di Steve Jolley. Grazie. Saluto Daniela di Saluzzo, Lino, Luchino, Salvo e tutti i manilosi in ascolto. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick il poeta.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: A domani, la telesuona quando vuoi.

Buonasera Radio Manila, buonasera signorina 9001, sono Diego e questa notte vorrei ascoltare Work Hard, Play Hard, Work Hard, Play Hard, quella lì di David Guetta con Akon e New York, e chi non ascolta Radio Manila.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina, sono Claudio e vorrei ascoltare Fields of Gold di Sting. Grazie.
2: Radio Manila.

0: resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila 2001, sempre con te.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Michael. Per favore mi fai sentire Insuperabile di Arcomi.
2: Ciao a tutti, sono Arcomi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi fareste ascoltare Infinito di Raf. Ti ringrazio, saluto tutti i manielosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Nick, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Galino.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia mi fai sentire It's a Heartache di Bonnie Tyler. Ti ringrazio. Auguro a te tutti i manilosi una buona giornata. Ti mando un abbraccio. Saluto tutti. Un bacio a Elsa, Silvia, Margherita. Un saluto a Lino, a Walter, insomma arriva Val Cardinone, a Gianni, a Marco, alle famiglie, chi non ascolta Radio Manila Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, per piacere puoi farmi ascoltare Dove si vola di Marco Mengoni. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami. Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
13: Scordatelo. Ho chiuso.
14: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
16: Sono le 5:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Mauro da Pecetto. Questa mattina durante il tragitto verso il lavoro vorrei ascoltare Terra Promessa di Eros Ramazzotti, e salutare mia moglie Chiara dicendole che il mondo è bellissimo insieme a lei e alla nostra grande famiglia. Buona giornata a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila, come stai? Tutto bene? Sono Margherita di Santera. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare È il bagno di Enrique Iglesias. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi. Un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di None, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene. Un bacione grande grande a te. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Baci, ciao ciao, buon weekend.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: di...
1: Da Manu alle colleghe del turno di notte in Bertola, coraggio che è venerdì. Vi dedico È venerdì di Ligabue, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao signorina, sono Walter Panza, sono Maria. Stamattina voglio ascoltare una canzone di Bonnie M. Salutare tutti i manager del lavoro, in particolare Gianni Panza di Camagnola, Lino, Walter Serinone, Daniele

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: signorina Manila, ciao a tutti manilosi, buon venerdì. Senti, cortesemente stamattina mi metteresti questa domenica di Holly, se non è già passato. Grazie, auguro un buon venerdì a tutti e un buonissimo weekend lungo, perché qui c'è il ponte e ci sciogliamo, meno male. Un bacio caro dalla mano bonbon. Chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: in the mix. Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Sono Radio Manila, sono Alessandro da Torino. Volevo mettere la canzone di Zucchero Fornaciari per colpa di chi. Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì e ricordare a tutti i manilosi

0: Ciao Radio Manila, sono Francesco dalla Liguria. Sto andando al lavoro a Genova e vi sto ascoltando dall'app. Vorrei chiedervi Daniele Silvestri con Salirò, oppure Rocco and Conviene e va, buona giornata.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila. Oggi volevo ascoltare una baciata a tua scelta per iniziare la giornata. Buona giornata a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Ridere dei pinguini tattici nucleari. Grazie mille. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: Manila.
1: Ma buongiorno, qui è Walter Lombardiano della nostra Liguria. Tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, sapete che io vi consiglio sempre il DAB dove si può, tante le frequenze nuove di Mania in DAB. Fate il refresh, mi raccomando, 338 50 38 908 per i vostri messaggi sopra.

0: Forza, Chase It. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi, iniziamo, andiamo.
1: Buongiorno
0: dai.
1: Alice, buongiorno a tutti Manilosi. Alice, ieri sera ha fatto temporale, ha rinfrescato. Mamma mia, meno male Alice, stamattina si sta molto meglio. Come sempre fai tu. Volevo augurarvi buon weekend e naturalmente chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci baci Stella.
0: Ciao Stella, buon weekend, una buona giornata. Guarda, senti qua, è già riconosciuta. Senti cosa ho scelto per te dal 1982. Cantaloupe, US 3.

Funk Cantaloupe US 3 su Radio Manila. Beh, mi piace. Allora, adesso abbiamo la richiesta di Jenny da Torino, che vuole ascoltare Matteo Romano con Tornado. Ciao Jenny. E ciao, lei dice ciao a tutti. Ciao a te.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: con Unica e con questa canzone salutiamo la nostra Tina da Valperga che voleva ascoltarla mentre andava al lavoro. Ciao Tina, un bacio sulla fronte a te. Abbiamo il primo nuovo singolo di oggi? Oggi ragazzi sono un sacco di nuovi singoli.
1: Buongiorno Paris, oggi è venerdì, quindi nuovi singoli. Tra quello dovrebbe essere uscito quello di Giuli e 13 Pietro, oppure quello di J-Ax o dei Foo Fighters. Vedi un attimino tu quello che c'è. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi da vita, un saluto in particolare a Peppino l'Imbianchino. Ma che dici, domani farà un temporale oppure ci salviamo visto che abbiamo un concerto? Ciao!
0: Purtroppo girano, poi domenica da pioggia, però girano i temporali un po' come ieri, da alcune parti è piovuto, alcune parti poco. Allora, mi hai dato tre possibilità, tanto due di queste arriveranno. Andiamo con i Foo Fighters, con Window.

fresco fresco, nuovo nuovo, il singolo dei Foo Fighters dal titolo Window, finestra. Buongiorno Radio Manila, sono Aurelio da Torino, mi piacerebbe ascoltare Coco Jumbo per un super risveglio. Andiamo così indietro, grazie, una buona giornata a tutti. Chi ascolta Radio Manila, Game Over, godiamoci la canzone del 1930.

Mr. President, sono di Maria. Ciao Alice, sono Emanuel Froccu da Farigliano e vorrei ascoltare la canzone Mami Blu di Vanna Spagna e dedicarla alla mia amica Violca per darle un po' di carica in questa giornata. Ovviamente, indovinate un po', chi non ascolta Radio Maria è Game Over.

0: Vanna Spagna, Mami Blu su Radio Manila. Adesso abbiamo chi? Facciamo partire la canzone intanto? La riconoscete subito.
1: Buongiorno Manila e Manilosi, buongiorno a Mitico, Alice, oh. Ciao da Max e Manao. Ascolto, un po' di corazon e spinato di Santana ci sta stamattina. Aria fresca. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Max, non hanno 338 50 38 908. Santana!

0: siete, che devo bene. Corazon Espinado, chi c'è avanti?
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk, la dedico a tutti i manilosi, una splendida giornata a tutti. Ciao caro, caro Alice. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao Monica, un bacio, eccolo!

0: breakfast del venerdì. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Mauro, mia figlia del sud. Stamattina volevo ascoltare Don't You Worry Child dei Swedish House Mafia. Saluto a te tutti manilosi, augurandovi una buona giornata e un buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Swedish House Mafia con Joe Martin con Don't You Worry Child.

0: Fia con Joe Martin, Don't You Worry Child, ascoltata molto volentieri, è bella bella, avanti.
1: Buongiorno Ali, sono Rachel di Alba di Montanari Arance, qua di Brosso. Dopo il temporale, che ieri è stato un bel temporale, adesso c'è un po' di freschetto, che si sta bene. Niente, vorrei chiederti una canzone di Teddy Swift, la che vuoi, e dedicarla a tutti quelli malinosi che ci stanno ascoltando e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un abbraccio.
0: Ciao Rachel, anche lì c'è stato il temporale, c'è un minimo di fresco in più, ma mica tanto.

0: Dite che mio marito riesca a rientrare dall'estero senza brutte sorprese. Visto che è anche giornata di singoli, oggi lasciate la scelta con una novità fresca fresca da farci ascoltare. Un saluto a te e a tutti i maniosi, chi non ascolta di Mania Game Over. Guarda, ascoltiamo l'ultima di Shade, che sono molto contento sia tornato proprio oggi. Il titolo è Toxic.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento.

0: quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Sick è il nuovo singolo di Shad, appena ascoltato. Siamo contenti, molto contenti. Abbiamo un altro nuovo singolo comunque in arrivo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, e finalmente è venerdì. Buon fine settimana a tutti. Stamattina si è rinfrescato un po', vero Alice? Ma oggi piove? Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da Cubo Portatile per scatenarci? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a lunedì.
0: Ciao Angela, potrebbe di nuovo passare un qualche temporale, previsioni sono però basse, anche domani previsioni basse, domenica invece sì, ci sarà un bel temporale di pomeriggio. Ma noi abbiamo che cosa? La nuova di Offenbach, bella, Four on the Floor.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona

Star Sailor su Radio Manila. Dobbiamo leggere dei messaggi? Leggiamo i messaggi. Allora, buongiorno Alice, ieri è stata una camminata bellissima in montagna, se possibile vorrei ascoltare Miracle of Love degli Eurythmics, la dedico in particolare a Carla, tutti i manilosi. Sergio dice rete, mi ha dato anche le foto, bravo, bravo Sergio, bellissima, hai fatto molto molto bene. E poi che abbiamo? Abbiamo Cristiano che vuole ascoltare Summer on a Solitary Beach di Franco Battiato, grazie che lo ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, finiamo con gli Eurythmics e iniziamo la seconda ora con Franco Battiato. Mi raccomando, rimanete appiccicati.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
9: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
8: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
10: Signora, pronto?
11: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
8: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: con Summer on a Solitary Beach. Iniziamo così la seconda ora. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano, dai.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, questa mattina mi mettere Simica Anastasia con Left outside Alone. La dedico a tutti i manierosi che mi salutano sempre. Un abbraccio grande a Daniela e Bea Miranda, e chi non ascolta Radio Manila, e Game Over. Un bacio, ciao, buon fine settimana.
0: Ciao anche a te.

0: Outside Alone su Radio Maniera. Bella, molto bella, ci è piaciuta. Ciao, sono Stefania di Carmagnola, mi faresti ascoltare Amore è di Elisa, per favore, grazie mille, buona giornata, un bacio anche a te, Stefania. E poi chi abbiamo? Abbiamo la nostra Vale? Abbiamo la nostra
1: Ciao,
0: Vale.
1: Ciao Valeria di Pra, questa mattina mi faresti ascoltare la nuova canzone di Giulia e 13 Pietro, Qui piangono tutti. Ti ringrazio, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, va bene, allora vi stavo dicendo che oggi sono usciti una marea di nuovi singoli, ma veramente impressionanti il numero dei nuovi singoli che sono usciti questa mattina. Siamo molto contenti per potervi farveli ascoltare. Iniziamo però con Elisa, giusto? Elisa, Morè, e poi arriveranno Giuli con 13 Pietro. Qui piangono tutti.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
3: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
4: Kirobit con la K.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
8: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Julie 13 Pietro, nuovo singolo, qui piangono tutti. Mi è arrivato un video del temporale di ieri sera, giusto? No, di questa notte, temporale pazzesco a Giaveno. Fulmini, tuoni, grandi nubifragio, vento. Passata una bella nottata. Non ti dico come sono messe le strade adesso. Ne approfitto per chiederti una canzone di Green Day che mi dia la carica, ne ho bisogno. Grazie mille che ascolta Maria Game Over. Francesco, Francesco, scelto per te Smash It Like Belushi, l'ultimo singolo di Green Day. Che ne dici? Vedi, da qualche parte ha colpito. Qui c'è stato solo un vento.

0: 333-8-50-38-908. Salutiamo il nostro Roby. Però ciao, la canzone non possiamo suonarla.
1: Buongiorno, sono Roby.
0: Ciao Roby.
1: Questa mattina vorrei ascoltare Africa dei Toto e augurare a tutti i manilosi all'ascolto un buon weekend lungo, ma ricordate di rimanere sempre appiccicati, perché chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un saluto da Roby, ciao.
0: Ciao, passato da poco, però volevo metterlo per salutarti. Roby, ciao cari, caro Alice, tutto bene? Per favore, potresti mettere Poesia di Sal Da Vinci, se non fosse possibile Iapaque di Farruco. Grazie, un saluto a te, a tutti i manilosi, buon weekend. E Graziella, vero? Sì, Graziella di Torino. Chi non vi ascolta è game over. Siamo tutti curiosi di sapere di com'è questo nuovo singolo di Sal Da Vinci, Poesia.

0: poesia, l'ultimo singolo di San Da Vinci, fresco fresco, nuovo nuovo. Radio Manina, sono Federica, volevo fare tanti auguri alla mia amica collega Serena della Magit, un saluto a tutte, un saluto alle ragazze della Simag, e vorrei ascoltare una canzone che ci dia un po' di carica. Chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Allora vi associo ad Andrea da Torino. Buongiorno Radio Manina, sono Andrea da Torino, volevo dedicare una canzone anni 70-80 al mio collega che per me è come un fratello e che oggi siamo in consegna, che così ci dà un po' di energia. Grazie mille, che ho ascoltato mille Game Over. Un abbraccio a voi, Andrea.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Bonnie M con Teddy Cool. Vabbè, è impossibile stare fermi con questa canzone, dai, siamo sinceri. Chi abbiamo? C'è qualcuno con noi?
1: Ciao Alice, stamattina mentre faccio la mia passeggiata quotidiana, sì, vorrei ascoltare l'ultima canzone, cioè la canzone che ha vinto Amici. Se possibile la dedico a te e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Marito, un game over. Ciao a tutti.
0: Ciao, parliamo di Prima di te e dopo, Lorenzo Salvetti.
2: Strano, ma penso che ho paura di te. Mi stringe come una camicia sulla gola, vedere il nome sul display.

0: Lorenzo Salvetti con Prima di te e dopo, da Amici 2025 avanti.
1: Ciao, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Charlie Puth, Attention, a te, Pompi, Zumbe, Francesco, Giuseppe, che non ascolta Radio Manila, è game over. E saluto il mio amore Alessio di Napoli, e che non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao, un bacione.
0: Ciao, un bacio. Questa è Attention, Charlie.

Attention su Radio Vanilla 742. Ciao Maninosi, siamo le maestre della scuola primaria Palestrini di Oleggio. Vorremmo dedicare la canzone Pastello Bianco di Pinguini Tattici Nucleari ai bambini delle classi prima, seconda e terza che stanno andando in gita all'acquario di Genova. Che bello, ragazzi, vedrete delle cose stupende. Un abbraccio a tutti, chi non ascolta Radio Vanilla e Game Over. Tantissime manilose, tantissimi manilosi vanno all'acquario di Genova. Pastello Bianco!

0: BTN, pinguini tattici nucleari con pastello bianco.
1: Ciao,
0: avanti.
1: Radio Manila, siamo Rebecca,
2: Chiara,
3: Sara.
1: Abbiamo appena finito la corsa delle 5.30 e volevamo chiedervi una canzone per caricarci e andare a scuola.
2: Beauty and a Beat di Justin Bieber.
1: E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
0: Vedi le nostre manilose che si alzano per andare a correre alle 5.30, straordinarie.
4: Manila Box Breakfast.
5: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
6: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
8: Autofrancia.
7: Da 50 anni accanto a voi.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
11: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dalla

0: Landa, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
1: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
0: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it. A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Justin Bieber con Nicki Minaj, Beauty and the Beat su Radio Manila. Adesso cosa ascoltiamo? Abbiamo un bel singolone, vero? Sì, sì, da Catara Squarciagola.
1: Ciao.

0: ragione.
1: Ciao, beh, sono sincronizzatissimi.
2: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: con Per due come noi, Olly, naturalmente Angelina Mango. Dai, abbiamo un messaggio?
1: Ciao, chi c'è? Buongiorno Manirosi. È finalmente venerdì, il tempo sembra non brutto come si pensava e quindi oggi ti chiedo se puoi qualche novità del venerdì, altrimenti associami a qualche manirosa. Auguro a tutti un buon weekend, io lavorerò domani Bardonecchia con neurologo e collega. Un bacio e chi non ascolta Radio Manila è un super game over, da Laura di Collegno.
0: Ciao Laura, allora chiudiamo quest'ora con il nuovo singolo di Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, Sabato Sera.

0: L'ultimo singolo di Mara Sattei insieme a Enrico Nigiotti, molto interessante. Il titolo è Sabato sera, in chiusura della seconda ora del Manila Box Breakfast. Con cosa inizia? Ah, ma iniziamo con quella, ragazzi. Eh beh sì, iniziamo con quella, la terza ora, allora.
1: Buongiorno Manila, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Pignano. Questa mattina per l'officina ti volevo chiedere la canzone di Depeche Mode, Personal Jesus. Salutiamo Daniela Saluzzo, buon weekend a tutti, chi non ascolta da Manila. È un super game over, ciao.
0: Ciao a voi ragazzi. Grazie l'officina, buon lavoro, buon weekend. Bella però, eh. Personal Jesus, tra poco? Rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 8:02.
5: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
6: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
12: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbe un'altra ventina di morti solo ieri a sud, anche nelle città costiere di Tiro e Sidone, e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza, dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
11: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino, la Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis, è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
13: È una cosa
3: perché può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto a, per non sbagliare mai.
13: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
3: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
13: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
3: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
13: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
3: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
13: E noi con lui.
11: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.

0: del Manila Box Breakfast. Ho fatto i calcoli che praticamente mancano dunque 6 giorni alla fine della scuola. Eh sì, perché bisogna togliere anche il 2, eccetera, eccetera. Hai capito? 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi c'è avanti?
1: Buongiorno Radio Manila, oggi vorrei fare una bella dedica al mio amico Gianni e a tutti i miei compagni di lavoro. Detto questo, una bella canzone di Moro, che non ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Ciao Francesco. Allora andiamo con l'ultimo singolo di Moro, arrivato un po' di giorni fa, mi sembra inizi di maggio proprio, dal titolo Niente da perdere. Intanto saluto anche le manilose e i manilosi numerosissimi che sono già collegati anche al nostro streaming, per esempio attraverso la nostra app. E ricordatevi che la nostra app non serve solo per

0: titolo dell'ultimo singolo di Fabrizio Moro, ovvero Niente da perdere, su Radio Manila, 8:14. Ma allora abbiamo la nostra manilosa, avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Arianna da Torino.
0: Ciao.
1: E volevo chiederti se fosse possibile di ascoltare l'ultima festa di Cosmo. Grazie, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Arianna, ti mando un bacio sulla fronte, però purtroppo quello non è un singolo radio per noi di Cosmo, e ho scelto per te allora Ogni giorno, ogni notte, che arriva tra poco. Un bacio!
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Annalisa, e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, due ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fun Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
13: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
14: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
13: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
14: Kilobit con la K.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.
18: Ho fatto

0: Cosmo, ogni giorno, ogni notte. Eh sì, siamo arrivati proprio a fine maggio. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Deborah da Torino. Dedicheresti per Matteo che sta andando a lavoro Madonnina di Cananai? Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Certo che l'ascoltiamo, volentieri. La balliamo anche.

0: Bella Madonnina. Beh, ma noi comunque siamo molto contenti quando avete voglia di condividere con noi anche giornate importanti come questa.
1: Ciao Madonnina, sono Silvia. Oggi mi sposo. Sto andando a farmi l'acconciatura, il trucco, i capelli e tutto quanto. E vorrei dedicare al mio futuro marito Cartagine. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Sono super emozionata.
0: Ci credo. Baci, abbracci a voi.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila telesuona quando.

anzi siamo no, sono Emma, sto andando a Cervia con i miei, chiedo se puoi mettermi una canzone qualsiasi delle Cat's Eye, se non fosse possibile ti chiedo Side to Side di Ariana Grande. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, ma noi ti facciamo ascoltare il grande successo

0: come nelle canzoni di Coez. Grazie mille. Arriva come nelle canzoni, vero? Perché Shad l'abbiamo ascoltato col nuovo singolo da poco, dal titolo Toxic. Quindi è in arrivo Coez dopo la viabilità.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Vi ricordiamo quindi che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. I dettagli sono disponibili sui siti di Trenitalia, RFI e sulla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it nella sezione avvisi di trasporto pubblico locale. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
18: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Canzoni, Coez, 8:39 in questo istante, c'è ora di venire, siamo Laura ed Enrico, siamo in partenza per il Mugello. Allora ci vediamo in autostrada tra poco. Puoi metterci una canzone di Lazza a tua scelta, chi lo ascolta di venire Game Over, ciao. ci vediamo in autogrill, ci prendiamo un caffè. Vabbè.

0: l'hanno chiamata XX Dono, però Tiziano Ferro con Lazza su Radio Manila. Ma sentiamo.
1: Buongiorno Manilosi, buongiorno a tutti, sono Omar Davinovo, in attesa di questo ponte lungo che mi aspetta e spero aspetti molti di voi, vorrei ascoltare Come un girasole di Giorgia. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, girasole, Giorgia, non so però, non tanti mi hanno parlato di ponte questa volta, ma forse sì, dai.

0: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra l'interscambio Bauducchi e lo svincolo di Vadò verso Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere in direzione Savona. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e il Colle di Tenda verso il confine di Stato. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

ufficialmente il Manila Box Brunch alle 9.40 quest'oggi. Perdonate il ritardo, abbiamo avuto dei problemi tecnici prontamente risolti e ringraziamo il nostro tecnico Tommaso che insomma smanettando ha messo tutto a posto. Allora ci siamo pronti a partire. In realtà sono già arrivati un sacco di messaggi, con qualcuno ho chattato per rassicurarvi che appunto stavamo sistemando insomma questo piccolo disguido, e quindi cominciamo, anche perché sapete che arriva la Mucchi, si roccheggia un pochetto oggi Easy con Sam Fender e questa schitarrata meravigliosa, e poi ci siete voi che siete gli unici e soli protagonisti al 338 50 38 908. Quindi andiamo subito a girarla questa ruota, dai, sbloccare questa energia, ragazzi. Siamo praticamente al buono, siamo al weekend, qualcuno di voi farà il mega ponte, beati voi. Ciao, siamo Anna e Arianna, andiamo al mare insieme a Noemi e Michelangelo. Puoi mettere tutta l'Italia di Gabri Ponte, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, è game over, arriva.

0: siamo Luca da Gaggiano. Chi non ascolta Radio Malila è game over.
1: Ciao Luca.
0: Amore mio, dai, non essere gelosa.
1: Arriva.

0: t'amo.
1: Ciao, sono Spagna e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
7: Hai un'attività

0: E sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
1: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
2: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: EP Ayo, la nuova canzone, il nuovo singolo uscito proprio oggi di J-Ax. Ce lo siamo ascoltato, ve ne sparerò tanti altri, mi raccomando, nell'arco del Manila Box Brunch, così li sentiremo insieme. Pronto?
1: Buongiorno. Chi c'è? Robertina. Buongiorno. Sono Erika da Nichelino.
0: Ciao
1: Roby, questa mattina per favore mi faresti ascoltare Aiello con Sotto Sotto? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, ovviamente un super game over.
0: Giusto, arriva Aiello per te.

bello sotto sotto su Radio Manila. Allora vi ricordo che ci sono anche le nostre pagine sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e soprattutto manilosi, scaricate la nostra app anche in questi giorni che andate in giro per il mondo magari a fare un mega ponte, portate Radio Manila sempre con voi. Ciao Radio Manila, sono Alice, vorrei dedicare due respiri per la mia amica Francesca che lavora con me, salutare anche Graziella e Lucia. Ciao, buona giornata. Allora ce l'ascoltiamo questa di Chiara Galeazzo, Due respiri su Radio Manila.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: La tua radio sempre!
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:01.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta a Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la presidente della commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, investito Milano, ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Karol G e Manu Chao e questo nuovo singolo uscito oggi anche qui su Radio Manila, ce lo siamo ascoltato, bello bello. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Martina di Torino.
0: Ciao Martina.
1: Volevo chiederti se potevi mettere Zitti e Buoni dei Maneskin. Se non si può, sola ti amo di Gioffi e Marluca. Ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Ciao, un abbraccio, arrivano i Maneskin, Zitti e Buoni.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31. ComprooroDoro.it.
5: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Floor, Sophie Alex Baxter su Radio Manila. Sono le 10:21, quasi 22, che stanno per scoccare. Io voglio salutare degli amici speciali, importanti, che allietano almeno, ecco, una, anche a volte due volte a settimana, allietano proprio il mio umore facendomi mangiare divinamente. Allora voglio salutare i miei amici fratelli Milù di Alpignano, in cui ieri sera, vabbè, mi hanno delle veramente con un pasto meraviglioso, ma non lo voglio spoilerare, anche perché, ragazzi, adesso loro fanno una dedica alla mamma, quindi fratelli Milù alla mamma, che è sempre la mamma importante e veramente perno di tutto il bello e il bene della vita, e fanno una dedica alla mamma, una canzone molto importante che so che a lei piace tantissimo, quindi Mango con Rondine. Però io so una cosa importante, cari fratelli Milù, che stasera su Italia 1, proprio dopo Studio Aperto, andrà in onda il servizio che Studio Aperto, precisamente Studio Aperto Mag, ha fatto da voi, in cui posso già dirlo, spoilerando, che ci saranno delle ricettine, ok? Ci saranno delle ricettine molto sfiziose. Io una l'ho assaggiata ieri sera, vabbè, ciao, sto ancora veramente godendo dalla bontà. Quindi stasera, mi raccomando, dopo Studio Aperto, tutti sintonizzati a vedere Studio Aperto Mag su Italia 1, perché i fratelli Milù insomma ci faranno vedere la loro bravura, la loro competenza e professionalità con dei piatti meravigliosi. Adesso tutta per la mamma, però Mango con la Rondine.

Mango con la rondine su Radio Manila. Allora andiamo avanti e sentiamo chi bussa. Ciao Mucchi, mi fai ascoltare Elena Marlin con Unforgivable Sinner? Per favore, chi non ascolta Radio Manila è game over. Puccio da Giaveno. Allora Puccio, ci fai tornare negli anni 90, 1998, canzone che ha venduto veramente milioni di dischi, e ce l'ascoltiamo.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei
2: game over.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Novara Est in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla statale 589 dei Laghi di Avigliana sono possibili disagi alla circolazione in prossimità di Cavour verso Madonna dell'Olmo. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Infine, vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.

Mara Sattei e Enrico Nigiotti, Sabato Sera è uno dei nuovi singoli usciti proprio oggi qui su Radio Manila. Ce lo siamo ascoltato, così ho messo in circolo un pochino di nuovi singoli, così mi fate sapere cosa ne pensate, quali vi piacciono. Ciao Roberta, sono Maria Rosa, mi puoi far ascoltare una canzone di Tiziano Ferro? Fai tu, grazie e buona giornata. Allora, sai che c'è, secondo me, destinazione che in tanti vorremmo auspicare, destinazione mare.

0: Buongiorno Mookie, sono Gaglietta da Chieri e questa mattina ti posso chiedere una canzone di Michael Jackson per mettere un po' di carica ed energia per questa tornata lavorativa?
1: Direi di sì.
0: Se fosse possibile Beat It oppure Billie Jean. Grazie, ancora tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manina è un game over.
1: Ciao Gaglietta, un abbraccio, buon weekend. Allora, 1982, Michael Jackson, Beat It, arriva.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Noemi Vito Salamanca, tu cosa fai stasera? Il nuovo singolo è uscito proprio oggi, anche questo messo in circolo, ve ne sto sparando uno dietro l'altra, spero di non confondervi troppo, ma poi tanto durante i prossimi Manila Box sicuramente continuerete a sentirli e poi sceglierete quello che preferite. Pronto?
1: Buongiorno Maridosi, come va?
0: Buongiorno,
1: tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Volevo fare un saluto alla mia amica Carmen e Mara, che lavora in un'altra azienda, e volevo dedicare a loro una canzone di LDA a vostra scelta. Vorrei ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è super gun over. Matteo da Borgomanero.
0: Ciao Matteo, allora arriva Bandana LDA.

Mandanna, allora mancano poco più di 5 minuti alla fine della seconda ora di brunch. Allora guarda Fabri, buongiorno Roby, sono Fabrizio. Ieri sera sono andata a un concerto di musica punk hardcore, quindi se fosse possibile per rimanere nel mood ti chiederei la canzone più punk che hai. Chi non ascolta Radio Manile, game over e non poga sotto il palco. Allora Fabri, sai che come linee guida, diciamo, pura, cioè proprio punk hardcore non, cioè no, non è un genere insomma che segue le linee qua della musica su Radio Manila, però possiamo dire che c'è un gruppo che negli anni 90 sicuramente è stato punk, per alcuni tratti forse definito un po' anche un revival commerciale del punk, non so come definirtelo, gruppo che io ho amato molto, e sto parlando dei Green Day. Ti parlo di un album che si chiama Dookie, che è stato un album punk, forse leggermente più commerciale, ma decisamente punk. Lo sapete qual è il singolo di punta di Dookie, dei Green Day, cioè Basket Case.

Allora con questa si è pogato l'anno scorso agli Hay Days a Milano, assolutamente non si può star fermi. Ciao, buongiorno Super Roby, grazie al cielo ci sei, non si può stare senza mucchi. Buona giornata a tutti voi di Radio Manila, manilose e manilosi, Stefano da Varese, chi non ascolta Manila è game over. Grazie Stefano, un abbraccio a te. Buongiorno mucchi, sono Davis da Nizza a Monferrato. Oggi è venerdì e ci va sempre la solita canzone, venerdì dell'Iga, la dedico ai miei clienti del bar e ai ragazzi della pasticceria di Canelli. Loro sanno, buona giornata, chi non ascolta Radio Manila è game over, e parte la nostra canzone di rito del venerdì. Dai, un venerdì speciale perché qualcuno di voi farà anche ponte, un bel ponte.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua radio sempre.
2: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:03.
6: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
7: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
10: Era proprio una cosa diversa, no? E tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
9: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
10: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
9: Amarezza per Sinner, gioia per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinderknecht e vola al terzo turno. Obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas, eliminato Darderi. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier alla 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10:45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
11: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi. Oh!

0: A Just Mind, Bruno Mars, proprio quando avevo imparato un pochino il ballettino, la coreografia, niente, è sparito il trend da TikTok, vabbè, lo tengo per me, forse anche meglio.
1: Ciao bella Roby,
0: ciao
1: Roberta di Pecetto.
0: Ciao Roby,
1: come va?
0: Bene, grazie.
1: Dai, oggi è venerdì, quindi saremo tutti un po' più grintosi. Senti Roby, mi faresti ascoltare, non so, qualcosa di Gabbani,
0: De
1: Biagio,
0: Francescone?
1: Lo dedico a te, lo dedico a me, a Maya che adesso non è con me in questo momento, e tutti i manilosi auguro buon venerdì, buon weekend, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao ciao.
0: Ciao Roby, buon weekend a te e a Maya, ce l'ascoltiamo, dai, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Pronto.
1: Ciao Wookie, come stai?
0: Ciao, bene.
1: Spero bene, sono Giuseppe Vercelli, come ho detto già ai tuoi colleghi ieri. Oggi sono in ferie fino a martedì compreso per due, ma ovviamente sto
0: bello.
1: A casa a pulire e ascoltare tutto il giorno Radio Manina,
0: brava,
1: che è la mia app preferita.
0: Ti
1: mando
0: voglio
1: un grosso abbraccio e volevo richiedere, se è possibile, Apologize di One Republic. E auguro un buon weekend a tutti quanti e a voi speaker meravigliosi, e ricordo che chi non vi ascolta tramite l'app, come sto facendo io, mi raccomando, scaricatela, lo dirò fino a che vita avrò. Siete game over. Un bacio Mucchi, un bacione a tutti quanti. Ciao.
0: Ciao, che ascoltatrice provetta, che ascoltatrice doc. Apologize arriva. Oh.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Autofrancia,
5: da 50 anni accanto a voi.
7: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila telesuona.

Pick Becky G, Sorry Papi. E questa canzone l'ha richiesta la nostra Narita al 338 50 38 908. Andiamo avanti belli spediti, dai. Ciao Radio Manila, siamo Rachele, Letizia, Marco e Emanuela, stiamo andando a Roma, wow, con il camper, e vorremmo richiedervi gli anni degli 883, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, bella gita in camper, voi che cantate a squarciagola questa canzone del 1995 degli 883, gli anni.

0: Buongiorno Radio Maria.
1: Buongiorno.
0: Vorrei una canzone. Vorrei una canzone qualsiasi di Diodato. Grazie. Ciao. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, un abbraccio. Allora mettiamo questa meravigliosa Fai rumore, arriva Diodato.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Ciao, sono Diodato e sono qui per dirti che se non ascolti Radio Manila, ti perdi un sacco di musica bellissima. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: C'è quello traumatico? Quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Espresso.
1: Ciao Roby, sono Anto, ti scrivo da Torino, vorrei ascoltare Espresso Macchiato, dedicarlo alla mia mogliettina che ci sta ascoltando. Chi non ascolta Radio Manile, game over, ancora qualche ora e poi si parte. Oh bravo, fammi sapere dove andate, che figo. Ciao Mucchi, vorrei ascoltare la canzone di Rosalia, Besso, la dedico a tutte le persone in ascolto. Sono Pino Renato da Borgaro, torinese, buon weekend lungo e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over.

Rosalia Rahu Alejandro Besso su Radio Manila. Allora, mancano poco più di 20 minuti alla chiusura del Manila Box Brunch e ci sono molti di voi che si stanno preparando per il lungo ponte, ecco, quindi di questo weekendone allungato. Ciao Radio Manila, volevo chiederti se potevi mettere l'ultima canzone di Will e dedicarla a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ce l'ascoltiamo? Dopamina Gourmet.

0: E tu famina gourmet.
1: Ciao Radio Manina.
2: Ciao.
1: Sono Simone da Collegno. E
2: ciao.
1: Vorrei dedicare Alba Chiara di Vasco alla mia futura moglie, con cui mi sposerò il 21 di giugno.
2: Wow.
1: Che è la canzone con cui le ho fatto la proposta, quindi vorrei fargliela ascoltare anche oggi, visto che manca sempre meno. Un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
2: Ciao! Allora ragazzi, godetevi ogni istante, anche quello che arriva prima è bellissimo, respirateci dentro, arriva Alba Chiara, arriva Vasco.

0: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
5: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Successo mondiale del 2016, Cheap Thrills, Sia e Sean Paul qui su Radio Manila. Allora dai, gli ultimi minuti di brunch insieme. Ciao Radio Manila, sono Viola, volevo chiedere se potevi mettere On the Floor di Jennifer Lopez e Pitbull. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, certo, arrivano.
1: J-Lo, ya tu sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale.

0: La macchina del mio cuore. Tempo, vabbè.
1: Eccola.
0: Chiederti un number di Linkin Park e dedicare a tutti i vaninosi, te compresa, tutti.
1: Grazie.
0: Gli speaker, per un buonissimo e lunghissimo weekend. E fare un saluto particolare a Morris della pizzeria Trancio Why Not di Avona, che ieri, dopo circa la ventina di anni, l'ho rivisto e sono andata dentro nel suo negozio, che è come al solito sempre fantastico. Un abbraccio e una buona giornata a tutti. Ciao.
1: Ciao Beba.
0: Ascoltare di manina un super di muove.
1: Allora saluto Fabius e Fabien, che intanto sforna focacce come se non ci fosse un domani. Lele il macellaio ha ascoltato il messaggio, un abbraccio. Saluto anche Marcella, non sono riuscita ad accontentarvi tutti come praticamente al solito, ce l'ho messa tutta, ma tra poco il banana time potrete richiedere poi la vostra canzone ovviamente al Pompi. Adesso ci ascoltiamo i Linkin Park che chiudono il Manila Box Brunch. Arriva Numb.

0: Allora, io sono curiosa di sapere se il Pompi farà il ponte.
1: Sì.
0: Farà il ponte?
1: Quello che attraverso tutti i giorni per andare a casa.
0: Perfetto, è un po' quello
1: tra
0: che farò
1: la radio
0: io.
1: E casa mia c'è un ponte.
0: C'è un ponte, devo dire che tu, ecco, tutti i giorni affronti
1: lo
0: attraversi per venire qua e sarà così anche.
1: Perché tu fai il ponte?
0: Ma anche no, guarda, quindi, farò anch'io il ponte, quello lo trovo dall'altra parte, opposta alla tua, ma sempre ponti attraverso nella mia vita, ma via non si va. Però ci sono molti manilosi invece, fortunatelli, andranno.
1: Già ieri erano partiti per il mare, capito?
0: Già ieri, pensa che super ponte.
1: Stiamo andando al mare alla faccia tua.
0: Sì, noi proprio una bonaria invidia, un'invidia così ingenua,
1: certo.
0: Non che ci interessasse andare al mare, farci una bella scorpacciata di pesce,
1: però,
0: voglio dire, chi se ne frega.
1: Esatto, però se tu noti, allora in realtà noi andiamo al mare con i nostri manilosi, perché se ci ascoltano, noi siamo lì con loro e quindi è un po' come stare al mare.
0: Quello è vero, perché ci portano con loro, soprattutto quelli che scaricano l'app, capito, che ci possono portare ovunque e noi siamo sempre lì con loro.
1: Pensate che fortuna. Che
0: fortuna anche noi di andare un po' in giro con voi, ci mandano le foto del mare, le foto di loro che si stanno divertendo. Comunque dai, è un bel modo per starci vicini. Ecco, questo
1: infatti
0: è vero. Va bene, allora buon ponte a tutti quelli
1: che faranno il ponte.
0: Invece noi ci risentiamo lunedì. Badate bene, Pompi, lo dico già sin da ora.
1: Che paura.
0: Che dalle 9 alle 12 ci sarà la Mariellina Vitale, perché ci siamo switchate solamente.
1: Invertito, cioè avete spostato gli orari.
0: Abbiamo solo invertito, io ci sarò dalle 18 alle 21, però insomma ci siamo e i Manila Box continueranno come sempre.
1: Perfetto,
0: ok?
1: Va bene.
0: Quindi allora buon weekend e buon ponte a chi lo farà.
1: Ciao,
0: a lunedì, ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 12:03.
5: What? Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
11: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
10: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
12: Signora, pronto?
13: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
10: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
14: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Il Cremlino, dal canto suo, torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione descrizione della situazione in Ucraina, perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la Premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Manila News.
17: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
2: Super-

0: Toxic apre l'appuntamento con il Manila Box Banana Time e non siamo al mare, no, ve lo dico perché qualcuno ha ipotizzato, sì, voi fate così, dite, ma state trasmettendolo al mare, magari, no, siamo in diretta dal Pignano e siamo pronti ad accontentare i nostri amici con le loro scelte musicali al 338 50 38 908. Vabbè, allora faccio finta di non sentire il messaggio audio che sto per mandare in onda, no, non
1: ma
0: lo sento.
1: Ma ciao Pompi, sono Roberto Laverzuolo, come stai?
0: Non si sente.
1: Ma visto che parlavamo di mare, sì,
0: io?
1: In effetti tocca anche a me andare, perché domenica mio figlio piccolo ha un torneo ad Albenga e cosa vuoi fare? Andiamo già giù stasera,
0: che sacrificio.
1: Sabato staremo al mare, in acqua e domenica siamo già lì, che ci vuoi fare?
0: Sei tremendo.
1: Ci tocca e lo faremo.
0: Sei tremendo. Alla Belen,
1: ciao
0: Pompi,
1: ah già la canzone, ma fai tu quella che vuoi tu. Anzi guarda, ce l'hai, Cicchianca, quella dei Boyzone, No Matter What, quella lì.
0: Sono
1: grazie
0: andato
1: mille,
0: a cercarla.
1: Grazie a tutti che non ascoltano Radio Manila, Super Game Over.
0: Ciao Roberto, sono andato a cercarla, non l'ho trovata, però scusa, ma non si fa così, cioè tu vai al mare, ti fai il ponte super lungo perché c'è il 2 di giugno in mezzo, no vabbè dai, ti invidio, sì. Va bene, ascoltiamo un'altra.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Auto Francia.
4: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Finalmente anche in Italia
8: B52
7: Energy Drink.
8: Energy Drink
7: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
9: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
10: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
9: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
11: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
12: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, e arriva la nostra amica la Marcella, che stamattina ha visto dei gatti prendersela con un piccioncino, nel senso che... ma tu cosa hai fatto? Scusa Marcella, vorrei capire, ma l'hai portato in salvo questo piccione?
1: Ecco il Pompi, ben arrivato Pompi. Allora, chiedo a te, piccione maledetto, perché stamattina mi sono trovata un cucciolo di piccione che sta imparando a volare nel mio cortile con le gatte dietro, che volevano prenderlo, e a mezzogiorno ancora in giro. Pensa un po' come sono cacciatrice le mie gatte.
0: Ah, le tue gatte. Ma il piccione che fine ha fatto?
1: Il povio, vero?
0: No, poverino.
1: Mi sembra di sì. Va bene, grazie, buona giornata con il sole in questo ultimo venerdì di maggio e prossimo weekend.
0: Sì, però non mi hai detto se hai salvato il piccione.
1: E non ascolta Radio Maniera di Mover, saluto l'esperta della Marcella e mi sono fatta due tuffi nel lago.
0: Beata
1: stamattina.
0: Te.
1: Ciao ciao.
0: Ciao. No, adesso però ci devi spiegare che fine ha fatto questo piccione. Voglio saperlo.
2: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra le nuvole.

0: adesso voglio sapere che fine ha fatto questo piccioncino, con le due gatte che erano lì e stavano puntando il piccolo piccione. Ciao Marcella, un abbraccio, fammi sapere, mi raccomando. Allora, arriva il prossimo messaggio. Buongiorno Pompi, volevo chiederti Devastante di Olly e dedicarla a una persona che amo tanto. Spero che la senta, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill,

0: Olli con Devastante. Allora vado veloce, così accontentiamo anche il nostro amico che ha scritto Radio Manila. Si potrebbe sentire il filo rosso di Alfa, Luca da Gaggiano, viva Radio Manila. Ciao, un abbraccio, e arriva Alfa con il filo rosso.
1: Dimmi perché

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Mantra, canzone da ballare, ragazzi. Qui si è scatenato il Filippucci. Allora arriva il prossimo messaggio, è un messaggio audio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Paola e mia figlia Aurora. Chiamiamo da Sant'Ambrogio di Torino. Oggi faccio 22 anni di matrimonio e vorrei dedicare a mio marito Giuseppe Come mai degli 883, che è la nostra canzone d'amore. Ok? Un saluto a tutti e chi non ascolterà Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie, un abbraccio, e arrivano gli 883 con Come mai.

0: Buon anniversario per la nostra Manilosa che oggi festeggia 22 anni di matrimonio. Un abbraccio e un abbraccio lo do anche alla mia amica Ludmilla. Ciao Ludmilla.
1: Buongiorno, sono Ludmilla che sto lavorando come sempre. A parte che questa notte c'è stato un temporale che...
0: Dove?
1: Cioè che ci siamo alzati 3 volte per accendere l'interruttore della luce generale. Ho detto ma non è possibile.
0: Ah, perché...
1: Poi i telefonini che non si caricavano,
0: no.
1: Il frigo che si era spento, guarda, tutto nella M. E comunque, a parte quelli che sono dettagli,
0: certo.
1: E visto che oggi fa bello e fa anche caldo, ma io mi chiedo, ma
0: è
1: che tempo delle
0: tempo.
1: Scatole? Vabbè, comunque il tempo, come hai detto, che non si può comandare.
0: È vero.
1: O ti adegui oppure te ne stai a casa. E comunque vorrei tanto ascoltare, almeno per rallegrarmi la giornata. E siamo gli Eros oppure più bella cosa, decidete voi. Ringrazio che ascolterà il mio Game Over. Ciao Davide, ciao.
0: Ciao Ludmilla, arriva Eros con Siamo.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
2: Box. Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni. Gli

0: sì! Dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La nuova di Raf con Pazzi Stupidi Ragazzi, questo è il titolo della canzone, e arriva il messaggio audio della nostra amica che ha un messaggio importante da lanciare. Prego.
1: Ciao, sono Sabrina.
0: Ciao,
1: volevo
0: Sabrina.
1: Chiederti un favore grande, se puoi mettere l'ultima di Sal Da Vinci, ovviamente quella che ha vinto il Festival di Sanremo.
0: Ah, ok.
1: E dedicarla per favore alla mia amica del cuore che adesso sta lavorando. Io sono in ferie, però le voglio dedicare la nostra canzone. Per favore, entro le 2:30.
0: Va bene.
1: Prego, che esce poi dal lavoro. Un abbraccio forte forte, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma lei come si chiama, la tua amica del cuore?
1: Sono dimenticata, si chiama Sabrina.
0: Ah, come te. Allora, Sabrina, dedica a Sabrina Sal Da Vinci con Per Sempre Sì.

Sì. Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, la scelta musicale di Sabrina per la sua amica del cuore Sabrina. Arriva la prossima scelta. Ciao Pompi, sono Emanuel da Viaiano, provincia di Cuneo, e vorrei richiedere la canzone Criminal di Baby Gang per dare la carica a me, a tutti i manilosi e soprattutto alle manilose in questo caldo pomeriggio. E ovviamente chi non ascolta

Allora, seguirò il consiglio della prossima manilosa che mi scrive: Pompi, ma non invidiare i vacanzieri, che tanto si sta meglio in pantofole, mutande, che a schiattare sotto il sole. Vai con Mare Mare di Carboni e non essermi malinconico. Dai e baci Ele. E tu dici che invece di andare al mare, stare lì sulla spiaggia e sorseggiare, che ne so, uno spritz ghiacciato, si sta meglio a casa in mutande con le pantofole? Ma sai che forse hai ragione? Almeno c'è un po' di freschetto. Vabbè, va, poi dipende. Arriva lui.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02. Sport.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
10: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
9: E per la pulizia delle facciate?
10: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo 2 persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
13: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. 2 persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
12: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti, c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Il verdetto sembrava già scritto. Senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar, dall'altra parte nel vuoto creato dal KO di Sinner possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon, sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna giustiziere di Darderi.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

Pinguini tattici nucleari con il nuovo singolo Sorry, scusa, lo siento, e siamo pronti per iniziare la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time. No, prendo fiato perché qua i nostri manilosi mi stanno mandando tantissimi messaggi, ma tanti, e tanti di loro sono al mare. No, ma allora io dico, no, che bello, beato te, sono invidioso, ma si sta bene anche a casa, in città, ci mancherebbe altro, anche perché ci sono molte persone che sono destinate, no, a passare l'intera estate al lavoro. Allora, ciao Davide, mi fai ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani? Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Monica da Torino, ciao. Ciao Monica.

Francesco Gabbani con Summer Funk e arriva la prossima scelta musicale. Eccolo qua il messaggio: ciao, ci fai ascoltare Il perdono di Tiziano Ferro e Lazza? Saluti dalla Ponteggi Minnella, Domenico di Bolvera. Ciao, un abbraccio. Grazie per il vostro messaggio. Avevo visto un altro messaggio con una foto, ma non riesco più a trovarla. Adesso la cerco e poi naturalmente saluto l'amico o l'amica che ha inviato il WhatsApp.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, da Geoclima si scrive con la K.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
7: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica e arriva la scelta musicale di Nick. Ciao Nick, buon pomeriggio, anzi buongiorno per te.
1: Io appena svegliato,
0: beato te.
1: Mangio qualcosa e poi mi preparo per tornare al lavoro. Ci fai ascoltare per cortesia Just an Illusion?
0: Bella.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Non so dove mi porterà questo veliero, ma di una cosa sono sicuro: mi ha fatto riscoprire l'amore vero.
0: Quale veliero?
1: Quello pulito, scusate, e sincero. Ecco perché mi chiamo Nick il poeta guerriero. E chi non ascolta Manila vede sempre il temporale, anche se il cielo è sereno. Un abbraccio, ti voglio bene.
0: Ciao Nick, era una poesia, perdonami, io ci ho parlato sopra, chiedo scusa.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Gli Imagination con Just an Illusion per Nick, il poeta, guerriero e marinaio. Mi ha scritto: forse più che il marinaio dovevo fare il poeta. Ma no, puoi fare tutto, puoi fare il marinaio ma anche il poeta. E che bel marinaio, beato lui, che adesso oggi pomeriggio inizierà a lavorare. Però ragazzi, quello è uno dei lavori che chi è che non vorrebbe fare, no? Stare in mezzo alla gente, sorridere, divertirsi, mare, insomma, i tramonti, che meraviglia. Ciao, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche alla nostra amica che scrive: Pompi, sembra fatto apposta, devastante filo rosso assieme, le due canzoni mie del mio ex, facciamo che mi metti anche Ordinary così faccio tombola, oggi la prendo con filosofia, chi lo sa. E infatti, guarda che secondo me potrebbero essere dei segnali, che dici? Potrebbe?

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Stiesto e Felizzano in direzione Torino, e per lavori tra l'innesso con la 26 Alessandria Est in direzione Piacenza. Code anche sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra l'innesso con la diramazione Predosabettole-Masone in direzione Genova. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

Irama con Cavana. E allora abbiamo la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio di Roberta di Vicoforte che scrive: anche se non è troppo fine, ma davvero settimana pesantissima, vorrei dedicare di Ligabue È venerdì, non mi rompete, puntini puntini. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ah, come ti capisco, guarda, ci sono quelle settimane, no, pesantissime, che non passano mai, e ogni giorno ce n'è una, e ogni giorno devi sopportare qualcuno, e insomma, e allora poi quando arriva venerdì lo dici proprio: è venerdì.

Pete puntini puntini, la canzone che ha scelto la nostra Malilosa per questa settimana pesante. Dai che è finalmente arrivato il weekend, un abbraccio. Arriva la prossima scelta musicale, c'è un messaggio scritto. Ciao, siamo le ragazze della GAO. Volevamo richiedere una canzone di Mengoni e volevamo dedicarla alla nostra cara collega Filomena, che oggi finisce il percorso lavorativo, augurandole buona vita. Un bacione, grazie, le tue colleghe. E arriva Marco Mengoni con Dove si vola.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il

0: di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
1: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è Piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Saif con buona domenica. Allora, cercheremo di accontentare non con la canzone, ma i nostri amici, perché dobbiamo fare faccio da Cupido. Chiamatemi Cupido. Prego.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Siamo Ketty, Loredana, Manuel, Martina, Andrea. E da Saponificio volevamo dedicare ad Anna e Mokhtar una canzone bellissima, perché il nostro collega Mokhtar è innamoratissimo di Anna, ma Anna non lo vuole.
0: No.
2: E abbiamo anche un messaggio per Lana, la nostra collega, di aprirsi un po' il suo cuore, perché Mokhtar è un bravo ragazzo. Quindi gli volevamo dedicare la canzone
3: La passione di Mauro Nardi.
1: Ok, grazie. E chi non ascolta Radio
0: il titolo
1: Manila,
0: ci sta.
1: È Game Over.
0: Anna, dai, è un bravo ragazzo. Cos'è che non va? Scusa, ci penso io. Dai, adesso ci parlo io con Anna. Allora, quel brano non è in programmazione e ti associo alla scelta musicale di Christian da Torino, che invece vuole ascoltare Paola Iezzi con Stessa direzione.

0: Paola Iezzi, stessa direzione? No, non ci credo. Allora, ieri mi hanno mandato un messaggio scritto, io li ho rimproverati perché quando mi mandavano un messaggio audio erano divertenti, vabbè anche con quello scritto, però quando sento la loro voce io sto bene, mi fanno sorridere. John e Marcello, bello bello, ciao.
1: Pompe, come stai? Siamo John
2: e Marcello.
1: Bello, Marcellone mio. Finalmente è arrivato anche il nostro collaboratore Trivet.
0: Ah.
1: Ed è molto bravo, molto in gamba.
0: Trivet.
2: Prima o poi te lo faremo anche conoscere, mettiamo un audio con lui.
1: Lo chiamiamo Trivet perché lui è tanto amico di Walker. Vorremmo ascoltare la canzone.
0: Loro sanno.
2: Buona domenica.
1: Di Safe. Perché
2: è molto bravo.
0: È già passato.
1: Una buona domenica a tutti i malinosi. A tutti.
2: Un buon weekend lungo. Un ponte.
1: Un bel ponte. Noi questo andiamo a Spotorno questo weekend.
2: Abbiamo già prenotato anche il ristorante.
1: Il ristorante Samoa.
0: E non mi ha invitato.
1: Samoa Beach. Andiamo là. Io e Marcello.
0: E io?
1: Se vuoi venire, aggiungiamo un posto.
0: Vabbè, vengo.
1: E comunque andiamo a salutare Samantha.
2: Poi volevamo salutare Macio,
1: Michelino
2: e Stefano Reso.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
2: E Game Over!
1: Ciao Poppy!
0: Ciao! Ma come, andate a Spotorno e non mi invitate? Allora, quella canzone è già passata e vi faccio sentire un nuovo singolo, la nuova di J-Ax.

0: La nuova DJ Axe. Allora arriva l'ultimo messaggio della seconda ora, vado veloce così lo accontentiamo il nostro amico. Ciao.
1: Ehi, Radio Manila. Ehi. Potrei dedicare una canzone al mio capo officina Roberto?
0: Sì.
1: Vorrei dedicargli una canzone anni 80 per fargli ricordare i suoi bei tempi alle rotonde di Garlasco. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, guarda, Luca da Gaggiano.
0: Luca, metto un pezzo che all'epoca ballavo anch'io. Ma all'epoca,
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila, sei un game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14 e 3 minuti.
2: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
3: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Ante, siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e il Banana Time, il programma che fate voi con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Siete davvero tantissimissimissimi. Allora io direi di ascoltare tre messaggi audio.
1: Ciao Davidone Pomponi.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mamma mia, ma che caldo fa.
0: Ah, troppo. Vabbè, guarda, dai.
1: Ascolta,
0: sono tutto
1: mi
0: faresti sudato.
1: Ascoltare l'ultima canzone di Michele Zarrillo, Ti amo, e volevo dedicarla alla mia Giorgetta. E tanti saluti e grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Thank you very much.
0: Ciao, grazie. Un altro messaggio audio.
2: Ciao Pompi, sono
0: Ciao.
2: Tiziana della provincia di Cuneo. Dato che è venerdì,
0: sì,
2: è ora anche di fare un momento di liberatorio, un
0: e
2: bello
0: quindi
2: affanculo,
0: dai,
2: di
0: ecco.
2: Matini. E chi non ascolta Radio Manila,
0: l'ho immaginato, Ciao, un abbraccio Tiziana. E poi c'è un altro messaggio audio. Ciao.
3: Ciao Radio Manila, sono Eli da KM Fashion di Carrù. Volevo salutare tutte le ragazze e i ragazzi che lavorano qua e dirgli oltretutto che faremo il ponte lungo, quindi lunedì nessuno a lavorare, mi raccomando, ricordatevelo. E volevo richiederti la canzone Mille vite così di The Sun, credo. Ciao.
0: Ciao.
3: Per ascoltare Radio Manila, game over.
0: E poi c'è il messaggio di Simone da Torino. Mi piacerebbe ascoltare una nuova delle vibrazioni con ambiguità. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001?
4: Radio Manila, falla suonare tu.

0: canzoni con ambiguità, tra parentesi, così strafatta di coriandoli. Questo è il titolo completo della canzone. E adesso sentiamo il nostro amico che ci fa rispolverare un brano di qualche anno fa, del 1999. Ciao.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Antonello da Rivalta e in questo splendido venerdì vorrei riascoltare dopo tantissimo tempo La Mosca Tse con Parano Verte Mas. Auguro a tutti uno splendido weekend e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. Allora, auguro anch'io uno splendido weekend al nostro Manidoso e ascoltiamo La Mosca Tse Tse.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: What? Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Summer Village 2026. Un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: scelta musicale di Loris. Ciao Loris, vuole ascoltare Quevedo. E ora arriva il messaggio audio di Mattia. Ciao Mattia.
1: Mattia. Ciao Pompi. Eccolo. Sono Mattia da Gargallo. Come stai?
0: Bene,
1: mi
0: tu?
1: Mi potresti mettere per favore la nuova canzone di Nicolò Filippucci, Mantra?
0: Va bene.
1: Se non fosse possibile, quella di Ultimo, oppure una canzone che vuoi tu. Ti ringrazio, che non ascolta Radio Vanilla, un game over.
0: Ma no, mettiamo la nuova di Filippucci con Mantra.

0: Nicolò Filippucci, mantra per Mattia che abbraccio. E cos'è che ha scritto? Tra l'altro, lo scorso giorno mia sorella aveva fatto la torta fragola e panna, quindi questa canzone è perfetta. Quale canzone? Sentiamo. Ciao!
1: Ciao Radio Manina, sono Gabriele da Mondovì. In questo momento sono sotto una pianta all'ombra, sperando che non mi cadi un ramo secco in testa.
0: No, perché
1: vorrei ascoltare la canzone Fragola di Achille Lauro, Rose Villain. E chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: No, scusa, è caduta la comunicazione. No, perdonatemi. Stai bene? Gabriele, stai bene? No, perché hai detto che era sotto un albero e aveva paura che gli cadesse in testa un ramo secco. Gabriele?

Achille Lauro, Rosville, fragole per il nostro Maniloso. Tutto a posto? Sì, meno male. Va. Allora, arriva la prossima scelta musicale, eccolo qua il messaggio, beati loro. Scrivono: ciao Manilosi, potreste farci ascoltare la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari? Siamo in autostrada direzione Milano Malpensa. Baci da Mari, Gianluca, Michela e Jessica.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Biagio Antonacci, You and Me, arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Pompi.
0: Ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Senti, per favore, mi farete ascoltare Un'estate al mare di Giuni Russo, visto che il tempo com'è è proprio invitante a andare al mare.
0: Andiamo, dai.
1: Va bene, su. Grazie mille, ti ringrazio tantissimo, un saluto a tutti i manilosi in ascolto, un augurio di buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Pompi.
0: Prego.
1: Un abbraccione a te, ciao da Lino.
0: Ciao Lino, dai, allora chiudi tutto, spegni il gas, facciamo le valigie e andiamo al mare.

0: Giuni Russo, un'estate al mare per tutti i manilosi che invece al mare questo weekend non ci andranno, va bene, no? Perché è inutile augurare buon weekend a chi si andrà a divertire, starà al mare, tutto quanto. Auguriamo soprattutto buon weekend, visto che hanno già mandato messaggi a tutti coloro che invece lavoreranno per questo weekend o ponte del 2 giugno. Chi abbiamo? Scusate, il nostro maniloso? Buon pomeriggio.
1: Ciao di Manila. Sono Giuseppe di Regeneration.
0: Ciao Giuseppe.
1: Vorrei ascoltare By the Way dei Red Hot Chili Peppers e salutare Renato, il Flea dell'Astelab.
0: Ah, però.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao.

0: By the Way, la canzone richiesta dal nostro Manilosa. Adesso c'è un gruppo di manilosi che richiedono ognuno la sua canzone. Sentiamo poi cosa sceglierà la signorina Manila 9001. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Andrea, Alessandra, Didi e Viola. Volevamo fare una sfida di famiglia. Allora, io scelgo Prego. Paradise City dei Guns Roses.
0: Sì.
2: Io, ora che non ho più te, di Cesare Cremonini. Sì. Io Tintarella di Luna.
0: Sì. Poi?
3: E io qualsiasi canzone dell'Imagine Dragons.
0: Ok, e poi?
1: Ok, ascolta Radio Manila
2: e Game Over.
0: Ah, basta così. Allora io ho inserito tutti i titoli delle canzoni che avete richiesto e sceglierà la nostra signorina Manila 9001. Signorina, prego.
4: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fisica e arrivano loro, i più belli di Alpignano. Ciao i miei amici macellari, buon pomeriggio ragazzi.
1: Ciao Davide,
0: ciao,
1: come stai?
0: Bene, tu?
1: Bene, tutto bene. Ti salutiamo, c'è Petra.
2: Ciao mi amor.
0: Ciao Petra.
1: C'è Leo.
3: Ciao Pompi, sei un cavallo.
1: Ciao, volevo chiederti perdutamente di Achille Lauro, chi non ascolta Manila, game over.
3: Ciao,
0: grazie. Allora, sono belli, simpatici, gentili, sono carinissimi i miei amici. Un abbraccio a voi. Hanno scelto una canzone romantica, come mai? Qualcuno di voi innamorato o innamorata? Arriva Achille Lauro con Perdutamente.

Fuoco d'artificio. Achille Lauro con Perdutamente per i miei amici macellai di Alpignano. Ciao bellissimi. E arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio di Francesca che scrive: ciao Pompi, ho finito di lavorare, via verso il mare, direzione Armaditaggia. Mi faresti ascoltare Avvoltoi di Eddie Brock? Baci, ti voglio bene Pompi, saluti a tutti i manilosi. Ma che carina, ti voglio bene anch'io. E allora buona vacanza, anche se è una piccola vacanza, ragazzi. Uno va al mare per rilassarsi, poi Armaditaggia è bellissima. Arriva Eddie Brock.

0: Eddie Brock con Avvoltoi chiude l'appuntamento con il Banana Time e arriva lui, bello bello
1: bello bello,
0: arriva il Maidò. Ciao Davis.
1: Ciao Pompi, bello bello, buon pomeriggio.
0: Allora ti chiedo, fuori fa caldo, vero?
1: Fa caldo.
0: Ma è vero che c'è qualche nuvoletta? Non l'hai visto prima?
1: No, niente.
0: Nuvole?
1: No, quando sono arrivato io no.
0: Ah vabbè, meno male, anche perché comunque davano pioggia poi
1: ieri.
0: Sì, ma
1: ieri
0: anche
1: davano
0: oggi
1: pioggia forte, addirittura grandinate, poi,
0: ecco, poi
1: in altri luoghi non ho visto, ma mi hanno detto che ha piovuto un pochino e basta.
0: Sì, è vero.
1: È vero?
0: Quindi qui ha fatto due gocce e poi ha smesso. E invece poco fa mi dava pioggia. Sicuramente, guarda, arriverà quando uscirò da qui. Quindi io sono proprio sfortunato. Tutte
1: ma
0: le volte
1: sì,
0: che
1: ma tu passi
0: delle
1: dal ponte, Davide. Cioè, un attimo.
0: Sì, lo so, hai ragione, è vero. Però appunto il tragitto da qui al ponte mi bagno tutto. E quindi con la pioggia.
1: Ma
0: insomma,
1: no, ma magari no. Magari la pioggia aspetta che tu arrivi a casa e poi appena ti vede arrivare a casa
0: inizia a
1: scende
0: piovere. Ecco, così mi bagni fiori.
1: Capita?
0: Va bene, allora sai che faccio io?
1: Che fai?
0: Vado a controllare com'è il tempo.
1: Bravo.
0: E
1: bravo.
0: Ti auguro un ottimo weekend.
1: Perché ridi?
0: No,
1: scusa,
0: volevo dire una cosa, ma allora ti auguro un buon weekend.
1: Grazie.
0: Noi ci risentiremo lunedì, perché non facciamo il ponte, lo ricordiamo, perché qualcuno mi ha scritto: ma lunedì ci siete? Certo che ci siamo.
1: Certo.
0: Quindi saremo qui in diretta, sempre col Manila Box, per accontentare invece quelli che sono al mare. Ci
1: e poi io comunque il ponte lo farò.
0: Lo farai il ponte?
1: Lo farò, assolutamente.
0: Va bene, ok.
1: Lo utilizzerò per raggiungerti.
0: Ah, ma bravo.
1: Capito?
0: Oh, vienimi a trovare.
1: Ma certo.
0: Dai, su,
1: ovvio,
0: insomma.
1: Lunedì fiesta.
0: Facciamo una fiesta.
1: Facciamo una fiesta. Assolutely.
0: Okay.
1: Aspettami,
0: ci sto.
1: Io attraverso il ponte arrivo.
0: D'accordo.
1: Va bene.
0: Ma poi lunedì, se riesco, ti presento anche una persona.
1: Chi è?
0: Poi te lo dico, è una sorpresa, scusa.
1: Bella?
0: Bella, sì.
1: Allora,
0: molto
1: sì,
0: bella.
1: Allora l'aspetto proprio con ansia e gioia,
0: perché,
1: che è un'amica,
0: scusa,
1: di ansia.
0: Ma secondo te io frequento gente non bella?
1: No, assolutamente.
0: Le persone
1: no,
0: che frequento io sono belle,
1: sono
0: soprattutto
1: belle
0: dentro e poi anche fuori.
1: Idem.
0: Devo dire.
1: La stessa cosa vale per me, caro Davide Pomponi.
0: Le persone cattive, brutte, tutte possono rimanere sul ponte.
1: Ecco, infatti.
0: E non arrivare a casa mia.
1: Le lasciamo,
0: grazie,
1: lì direttamente, neanche a metà, è proprio all'inizio del ponte.
0: Ma appunto.
1: Con
0: quindi
1: pranzo al sacco.
0: Ma neanche.
1: Senza neanche un po' d'acqua.
0: No,
1: capito?
0: La bottiglietta d'acqua sì.
1: No,
0: la
1: no, no, no,
0: no, bisogna essere buoni.
1: Persone cattive,
0: dai,
1: zero, niente. E i sette, non bevi perché sei cattiva.
0: Va bene, me ne vado, vi lascio con Davis, a lunedì.
1: Ciao,
0: forse.
1: Pompo.
2: Manila Box. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da €250 al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente romeno Dan Fontana. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro anche diretto tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davis Maidò.

Una donna non può, e con Francesca Michelin apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi in questo venerdì 29 maggio 2026, l'ultimo happy hour di maggio, ragazzi, perché lunedì sarà il primo giugno e quindi inizieremo un altro mese insieme. Come state? Come trascorrerete il weekend? Magari lo state già trascorrendo da qualche parte, state lavorando, state ascoltando la radio in macchina, a casa, fatemelo sapere insieme alla vostra scelta musicale al 338 50 38 9 08, messaggi scritti, audio messaggi su WhatsApp, e partiamo subito con la prima di oggi. La sceglie il nostro amico Matteo da Ceva, arriva il nuovo singolo delle Vibrazioni, si intitola Ambiguità, così strafatta di coriandoli.

0: uscire.
1: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
2: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Che occasione all'autostrancia!
6: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia,
6: da 50 anni accanto a voi.
7: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Davis.

0: Nuovo singolo su Radio Manila, Orietta Berti, Fitti Rosso, IM, QCPF, quadri, cuori, picche e fiori. Questo è il singolo estivo della nostra Orietta Berti, scelto su Radio Manila dalla nostra amica Clara da Torino. Ciao Clara.
1: Ciao Davis, sono Michela da Vaprio d'Agogna. Se possibile mi piacerebbe ascoltare la versione di NEC di Se Telefonando.
0: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Buon weekend lungo a tutti. Noi lo ricordiamo a tutti i nostri manilosi che lunedì saremo come sempre in onda, in diretta, e a tenervi compagnia. Quindi saremo qui tutti alle nostre postazioni. Ciao Michela, grazie.

Se telefonando c'è Neck su Manila, c'è anche il prossimo messaggio scritto. Buon pomeriggio Davis, come stai in questo pomeriggio di un ultimo venerdì del mese, della settimana? Ti voglio chiedere la canzone di Elodie. C'è una frase che dice: poi vado giù nel mare, non ricordo il titolo, anzi non l'ho neanche cercato. E c'è l'emoji con le risate, con le lacrime. Grazie, buona giornata calda. E chi non ascolta Radio Manila Game Over, salutoni a tutti. Marcella, buon weekend. E Marcella male, è perché poi la nostra signorina Manila 9001, io gli dico: guarda, la frase è questa, signorina Manila 1, secondo lei che cos'è?

0: Ed era proprio questa la canzone di Elodie che la nostra amica Marcella voleva ascoltare. Molto molto brava e intelligente la nostra signorina Manila 9001. C'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Elena. Volevo
0: Ciao Elena.
1: Chiedere l'ultima canzone di Shade che dovrebbe essere uscita ieri sera, Toxic, e auguro a tutti un buon weekend lungo. Buona giornata.
0: Buona giornata a te. Il nuovo singolo di Shade è uscito a mezzanotte.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: La nuova di Sal Da Vinci si intitola Poesia e suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Roberto da Saluzzo. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Il prossimo audio è pronto, sentiamo a chi augurare il buon weekend. Sentiamo.
1: Ciao.
0: Ciao
1: Radio Manila, sono Matteo e sono in viaggio verso il mare.
0: Oh, ma che bello, Matteo.
1: Se è possibile, puoi mettermi Michael Jackson, Who's Bad? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Certo che sì, Matteo. Allora, buon viaggio verso il mare con Radio Manila e con la canzone che hai scelto. Arriva Michael Jackson.

0: E Pomponi dall'altra parte mi ha fatto anche il balletto, ma balla come Michael Jackson. No, non posso dirlo una cosa del genere perché non potrei mai farlo, però balla benissimo, bravo Pomponi, guarda, bravo, bravo, bravo, bravo. 1, 2, 3. Ti scriverò un bigliettino, guarda, col cuore, proprio col cuore, tutto solo per te da tenere sul cuscino, ecco, magari quello che è di fianco al tuo, va bene, quando ti addormi, prima di addormentarti leggerai sempre il mio bigliettino. C'è il prossimo audio, sentiamo chi c'è, ciao.
1: Ciao Davis, sono Franci.
0: Ciao Franci.
1: Stiamo andando al mare e volevo richiedere Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti e la dedico a mio marito che sta guidando, Aloisio, direzione mare.
0: Ah.
1: Ciao, baci a tutti.
0: Ragazzi, ma beati voi, posso dirvelo, è sana la mia invidia, molto sana, perché sono felice per tutti quelli che riescono ovviamente a concedersi dei giorni di riposo e raggiungere il mare, la montagna. Però il mare, ragazzi, quanto mi manca il mare, ma presto lo vedrò, non vedo l'ora. Voi nel mentre salutatelo per me, come cantava Raffaella Carrà. Arriva Enrico Nigiotti.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
4: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box con Davis Maidò.

Si intitola Superman ed è il nuovo singolo di Federica Abbate. Alle 15.49 su Radio Manila la scelta musicale è quella di Samu. Ciao Samu, buon weekend e buon pomeriggio. Ciao, sono Roberto e vorrei ascoltare per favore Giovanna Arcor. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

La nostra miss preferita, Miss Cheta con Giovanna Arcor su Radio Manila. Salutiamo Cinzia che scrive: ciao Davis, sono Cinzia da Alba, mi faresti ascoltare Arisa con Magica Favola? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Cinzia da Alba, grazie a te, buon weekend. 338 50 38 908, continuate a scegliere la vostra musica preferita su Manila.

0: Arisa con Magica Favola, 15:56, sempre in diretta, direttissima, sulla vostra Radio del Cuore con il prossimo audiomessaggio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessio
2: e Maria Laura.
0: Ciao Alessio, ciao Maria Laura.
1: Volevamo chiedervi se è possibile buona domenica di Saif. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: È possibilissimo. Ciao. Tra le altre cose, Saif con Buona Domenica è il brano più trasmesso dalle radio italiane in questa settimana.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico un litro è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galazi. Condanna unanime da Unione Europea e NATO. Pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Due dischi, uno dietro l'altro, per aprire la nostra nuova ora insieme nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con Raff, Pazzi, Stupidi, Ragazzi. La scelta musicale è quella di Michele da Cournier, e poi è arrivata la nuova di Joy Santos, Legamos alla disco. La scelta musicale in questo caso è della nostra amica Vale, che ci ascolta da Cavaller Maggiore. Tutto questo al 338 50 38 908, dove stiamo per suonare il prossimo audio. Eccolo.
1: Ciao Radio Manila, vorrei dedicare una canzone alla mia migliore amica, vorrei dedicarla la canzone di Articolo 31 di Maria Salvador, perché mi ha aiutato tanto di uscire fuori da un inferno che si chiama Gea. Vi ringrazio tanto.
0: Grazie a te, viva l'amicizia, quella con la A maiuscola, solo quella con la A maiuscola. J-Ax e il Cile, Maria Salvador, buon weekend.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Davis Maidò.

0: La nuova di Bresh si intitola Da Dio ed è la scelta musicale della nostra amica Gloria da Chivasso. Ciao Gloria, buon pomeriggio, sentiamo chi sceglierà la prossima canzone su Manila, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Caselle.
0: Ciao,
1: volevo
0: Fabio.
1: Ascoltare Devastante di Olly. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao Fabio, un saluto a te Olly e in arrivo Devastante.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti.

Olli devastante, salutiamo Olli e diamo quasi il benvenuto al prossimo artista grazie alle vostre scelte musicali. Ciao Davis, sono Pina, la parrucchiera di C'est la vie di Sommariva Perno. Ci siamo conosciuti alla festa delle Miss Fragola. Mi metteresti una canzone di Achille Lauro? Ti adoro, tanti baci. Ciao Pina, ti adoro anch'io. Achille Lauro e Rose Villain. Allora arrivano le fragole.

0: fragole.
1: Achille Laura e Rose Villain con Fragole. Salutiamo ancora lei, davvero speciale, Pina, da Sommariva Perno. Ciao Pina, un abbraccio. Ciao Manila, sono Marco in provincia di Milano e vorrei ascoltare Eurythmics con Sex Crime e, se non è possibile, una qualsiasi altra canzone dei Depeche Mode, dei The Cure. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Marco, in provincia di Milano, buona la prima, arrivano Eurythmics. Sex.

0: Radio Manila te le suona.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza è chiuso lo svincolo di Felizzano in ingresso in direzione Torino. Sono inoltre presenti code tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza e tra l'interconnessione con la A26 e Asti Est in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove sono segnalate code in corrispondenza dell'innesto con la A21 Torino-Piacenza in direzione Torino. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
16: Manila. Viabilità.

Clara e San Giovanni insieme in questa nuova hit estiva, Le ragazze. La scelta musicale è quella di Luciano da Grugliasco. Ciao Luciano, buon pomeriggio. Ciao Manila, direzione Bibione per questo weekend. Ci piacerebbe ascoltare Ossessione di Samurai J. Buon ponte a tutti, grazie. Zio Vladi da Ilaria e Giorgia da Torino. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora divertitevi a Bibione con la colonna sonora delle vostre giornate.

Ossessione Samurai J. Ciao Manila, sono Pasquale da Mondo Vivo. Volevo chiedervi se potevate mettere la canzone degli 883 anni e se puoi salutare i miei colleghi Faiz, Alfio e Maurizio. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Pasquale da Mondo Vivo, l'abbiamo fatto. Un abbraccio a te, anche a Faiz, Alfio e Maurizio. Buon lavoro e buon weekend. Arrivano gli 883 anni.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh. Un abbraccio.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta.

0: La nuova di Mara Sattei e Enrico Nigiotti, sabato sera, la scelta musicale, quella di Franci che ci ascolta da Beinasco. Uela, ciao Franci, buon weekend, buon Ponte Lungo. C'è il prossimo audio al 338 50 38 908. Sentiamo chi. Ciao.
1: Ciao a tutti di Radio Manila, sono Assunta.
0: Ciao,
1: c'è
0: Assunta.
1: Chi va al mare e c'è invece chi resta in città come noi.
0: Vabbè.
1: Volevo chiedere la canzone di Fred De Palma, Il tuo profumo. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Il tuo profumo, Fred De Palma e Sofia Reyes, per te, cara amica Assunta. Anche se rimaniamo in città, non importa, c'è la musica di Radio Manila che ci tiene compagnia sempre.

Fred De Palma, Sofia Reyes, il tuo profumo. Ciao Davis, sono Barbara. Dopo aver visto Michael al cinema, oramai sono entrata in loop. Mi mettete una canzone di Michael Jackson, fosse possibile, Human Nature, che da stamattina non riesco a togliermi dalla mente. Grazie. Cara Barbara, Michael Jackson l'abbiamo ascoltato da poco, quindi al momento non riusciamo a riproporlo, magari nella terza ora di Happy Hour sì. Però ti accomuno alla prossima scelta musicale di chi? Eccolo qua. Ciao Manila, mi metti Spazio Tempo di Francesco Gabbani, la dedico al mio camionista preferito. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da Mari. Mari, arriva il Gabbanone con Spazio Tempo, tutta per il tuo camionista.

0: Spazio-tempo, il gabbanone. Chi c'è? Al 338 50 38 908. Sentiamo.
1: Ciao, siamo Nimmo e Marte, vogliamo ascoltare Golden delle K-pop. Se non ascolti Radio Manina, sei Game Over.
0: Ma noi sai che facciamo, tesoro? Te le facciamo ascoltare le K-pop.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini, CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis, nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
13: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
14: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono mai, neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
12: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
15: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
16: Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Davis My Dog.

0: Pina Elettra Lamborghini, due dischi senza interruzione per aprire al meglio anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piawer di Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Tiziano Ferro e Lazza per Perdono, nuova versione, nuova interpretazione, nuovo vestito per questo grande successo del 2002. Scusate, la scelta musicale è quella di Terry che ci ascolta dalla provincia di Asti. Ciao Terry, buon pomeriggio. È poi arrivata Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, la scelta musicale invece è quella di Gloria che ci ascolta da Monbarcaro. 338 50 38 908, continuate a scegliere le vostre canzoni preferite su Radio Manila.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it. Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
9: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
8: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
10: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maidò.

Ragazza di periferia, anche Anna Tatangelo nel nostro Happy Hour. La scelta musicale è quella di Cinzia, che ci ascolta da Pinerolo. Ciao Cinzia, buona serata. Ciao Manila, sono Anna da Pianezza. Potresti mettere Super Trooper degli ABBA, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Trooper Yabba su Radio Manila, c'è il prossimo audiomessaggio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Marina, siamo Cinzia Marina. E
0: Manila.
1: Stiamo andando a lezioni di pianoforte e vorremmo ascoltare Ale di Capoplaza, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bene, l'hai detto giusto, Manila. Arriva Capoplaza però con Capri Sun, perché l'altro non è un singolo radiofonico.

0: Una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova per lavori si viaggia incolonnati fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
17: Manila. Viabilità.

0: Melody Castellari e Dino Brown, Love, nuovo singolo su Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Giancarlo da Ceva. Ciao Giancarlo, buon pomeriggio. Insieme a Giancarlo su una canzone dance, a nostra scelta, salutiamo anche il nostro amico Mirko che ci ascolta da Fossano. Ha fatto scegliere la signorina Manila 9001. Quindi, caro Mirko, questa è anche per te. C'è il prossimo? Sì, ce n'è due, vero? Allora, due audiomessaggi, un messaggio scritto. Allora, leggiamo prima il messaggio scritto e poi ascoltiamo i due audiomessaggi. Messaggi. Ciao Radio Manila, come state? Sono Carlo e oggi mi piacerebbe ascoltare Yumi di Justin Bieber. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Poi, prossimo audio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Chiara e la mia famiglia. Stiamo
0: Ciao,
1: andando
0: Chiara e la tua famiglia
1: in Liguria e vorremmo Bravi. Ascoltare poesia di Sal da Vinci. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao da Chiara di Torino.
0: Ciao Chiara, un bacio a te e alla tua famiglia. Buon viaggio verso la Liguria. Però Sal da Vinci proprio con poesia l'abbiamo ascoltata, perché è il suo nuovo singolo, quindi non riusciamo a riproporla attualmente, sicuramente dopo le 18 con la nostra Witty. E a proposito di Justin Bieber, forse c'è un altro audiomessaggio, è vero? Sentiamolo.
2: Ciao Radio Manila, sono Maria. Volevo
0: Ciao Maria.
2: Chiedervi se potevate mettere i Nimini di Justin Bieber e se non fosse disponibile Never Ending Story di Limahl. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, buon weekend. Scopriamo insieme qual è la canzone che ha scelto la nostra signorina Manila 9001 per le nostre manilose. Yeah,

0: Justin Bieber nell'Happy Hour, c'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, io sono Pat.
0: Ciao,
1: sono
0: Pat.
1: Raffaele, Dorian, e volevamo chiedere
0: Dorian,
1: se potete mettere Al mio paese. E chi... Brancale, compagnia varia.
0: Eh certo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon weekend. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano, immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. arteresina.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
7: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967.

0: Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo. La scelta musicale è quella di Sebastian, che ci ascolta in quel di Torino. Ciao Sebastian, buon weekend e buona serata. C'è il prossimo audio di chi? Sentiamo.
1: Ciao Radio Maniera, siamo Azzurra e Ettore e stiamo andando al mare per il ponte.
0: Bravi, bravi.
1: E vorremmo ascoltare Buon Vento di Alf e Giovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Buon Ciao. Mare ragazzi, portateci con voi, portate a me, soprattutto me con voi al mare. Giovanotti Alfa, Buon Vento.

0: Giova e Alfa, buon vento a tutti. C'è il prossimo audio, c'è qualcuno bloccato nel traffico, dove? Ciao!
1: Ciao, sono bloccata nel traffico da mezz'ora.
0: Mamma mia!
1: A Bra,
0: provincia di Cuneo.
1: Vorrei ascoltare gentilmente Marmellata di Cesare Cremonini, se fosse possibile. E auguro a tutti una buona giornata e spero che nessuno si trovi nel traffico insieme a me.
0: Che carina che sei. Di solito uno dice: io sono nel traffico, devi stare nel traffico pure tu, capito? Invece tu no, speri che nessuno si trovi nel traffico come te, però tanti saranno nel traffico a quest'ora. Arriva Cesarone Cremonini per voi.

Marmellata 25, Cesare Cremonini. E adesso salutiamo la nostra amica Vittoria che ci scrive: ciao Radio Manila, sono la Vitto, mi faresti ascoltare Jumbo di Giusy Ferreri? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un bacio da Vittoria. Vittoria, arriva Giusy Ferreri insieme a Takagi e Ketra, per te arriva Jumbo, Jumbo, Jumbo.

0: Chetra e Giusy Ferreri con Jumbo chiudono ufficialmente il nostro happy hour di oggi, targato venerdì 29 maggio 2026, l'ultimo happy hour di maggio 2026. Da Davis Maido è tutto, ci risentiamo lunedì puntualissimi alle 15 con l'happy hour. Adesso vi lascio con la Witty fino alle 21. Fate i bravi, buon ponte, buon weekend. Fate i bravi, ve l'ho già detto, sì, ma non troppo. Ciao!
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 18 e 3 minuti.
7: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
8: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
13: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
12: E per la pulizia delle facciate?
13: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
15: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
16: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
15: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
17: Signora, pronto?
18: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
15: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
16: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
21: Buonasera da Daniele Ubaldi. Apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați, vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le culture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

Bentrovati da Marina Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita questo venerdì 29 maggio, ultimo venerdì del mese di maggio. Quanti di voi esistono?

essere il lunedì per avere la festa, poi il martedì, eh? So che molti di voi stanno già proprio inquadrandosi per andare da qualche parte, quindi sono già molte partenze, ma vedremo nel corso del nostro appuntamento, soprattutto attraverso le vostre scelte musicali. 338 50 38 908 e cominciamo subito con il messaggio che arriva da Giorgia. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Mette anche Anitta ed Amy Schilla. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Aia!

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
4: Kilobit con la K.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.
15: Che noche hermosa. El corazón que no duerme.

0: Come ben sapete, il venerdì è giorno di Radio Date, nuovissimi singoli vengono lanciati e rilasciati. Questo è uno di quelli, Jay Peralta insieme ad Annalisa Minetti. Questa era Una Baciata, 18 e 23 minuti primi. Questa è la vostra musica preferita, 338 50 38 908. E sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Io mi chiamo Lodovica.
0: Ciao Lodovica.
1: E vorrei ascoltare Una Storia Infinita di Pinguini Tattici, e se non è possibile una qualsiasi di Pinguini Tattici. Grazie. E chi non ascolta Red Vanilla è un game over. Ciao.
0: Ciao Lodovica, il singolo che richiedi non è un singolo radiofonico, ma abbiamo l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Vanilla, avanti.
1: Buonasera, sono sempre io connessa a voi.
0: Buonasera.
1: Alla meravigliosa Radio Manina che io adoro e che ascolto tutti i giorni. Beh, ovvio, non quando dormo, perché sennò la mia testa dice: ma che caspita stai ascoltando quando vai a dormire? Almeno dormi un po' in tranquillità.
0: Ecco.
1: Perché già ascolti tutti i giorni. Nel senso, comunque io adoro la vostra radio.
0: Grazie.
1: E voi lo sapete già, avete una fan.
0: Comunque, bene.
1: Anche altri ovviamente. Io, visto che stiamo facendo una piccola grigliata, vorrei tanto ascoltare, se fosse possibile,
0: sì,
1: canzone estiva di Annalisa.
0: Ok.
1: Quella nuova.
0: Sì.
1: Visto che sarà un tema e che sarà anche lei dell'estate, speriamo che sia quella, ma dubito che lo sia. Comunque vorrei tanto ascoltare quella. Grazie che mi ascolta, Radio Mia, un game over. Ciao!
0: Ciao Ludmilla, arriva Annalisa. Quando

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Per lo stesso incidente si segnalano code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce in corrispondenza dell'allacciamento con la A21 in entrambe le direzioni. Restiamo in A26 per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A7 Milano-Genova, per lavori si viaggia in colonnati fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
11: Manila. Via Vita. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: me 18:36. Quanti avrebbero piacere veramente di andare fuori, dice Tenerife, Ibiza, ma anche, voglio dire, Sardegna, Toscana, Sicilia, basta, non faccio elenchi perché sennò non voglio somigliare a qualcuno. Buon pomeriggio Mariella, come stai? Va bene. In questo ultimo weekend, anzi venerdì di maggio, fine settimana e quasi fine mese, chiedo quella canzone di Celentano che dice: e intanto il tempo se ne va, manca poco anche alla fine della scuola, è vero, quasi finita. Grazie, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, salutoni a tutti da Marcella e buon weekend. E la canzone è proprio così, il tempo se ne va, Adriano Celentano.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: 18:41, avanti, chi c'è adesso? Pronti?
1: Buonasera Mariella, ben
0: buonasera.
1: Arrivata, sono Stella.
0: Ciao Stella.
1: Mari, sono a casa, tutto
0: finalmente,
1: abbastanza
0: dai.
1: Bene, fa sempre caldo.
0: Lo so.
1: Volevo ascoltare Mari, gli Aha con Hunting High and Low.
0: Brava.
1: Un po' il mood è un po' così stasera.
0: Sì, sì, ok.
1: E la dedico a te naturalmente, che sei fantastica.
0: Grazie.
1: La dedico ai Manilosi. Vi auguro un buon weekend. Io lunedì comunque lavoro.
0: Anche io.
1: Quindi chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Baci, baci, baci, Mari.
0: Ciao Stella. Bacioni. No, no, lunedì si lavora. E come si lavora? Anzi, la vitale non sarà dalle 18 alle 21, ma dalle 9 alle 12. Quindi si lavora ugualmente, certo.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
5: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Sempre sì, arriva proprio oggi il nuovo singolo di Sal Da Vinci, Poesia. 18:51, c'è Marile Vitale con voi fino alle 21 in questo caldo venerdì 29 maggio e questa è la vostra musica preferita. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti!
1: Ciao Mariella, sono Nadia da Caruso.
0: Ciao Nadia.
1: E vorrei richiedere, se possibile, la canzone Coco Jumbo di Mr. President.
0: Sì.
1: Oppure non ci fosse That's the Way It Is di Celine Dion. Grazie mille e buona serata e buon lungo weekend a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Nadia.
1: Grazie.
0: Anche a te un abbraccio, arriva Mr. President.

Gruppo Jumbo, Mr. President su Radio Manila, mentre mancano 4 minuti alle 19. Tra poco avremo un aggiornamento con le ultime news a cura della nostra redazione, ma prima c'è il messaggio di Tina da Valperga. Ciao Mariella, mentre torno a casa da Vercelli mi fai sentire Africa dei Toto, la dedico a voi e a mio marito Sergio. Buona serata e buon weekend a tutti. Buon weekend anche a te, cara Tina. Arriva un album che poi tra l'altro ha fatto davvero la storia, anche perché i fratelli Porcaro di successi ce ne hanno regalati tantissimi. Questo è uno di quelli che non si dimentica facilmente, che fa sempre piacere poter riascoltare. Questa è l'occasione buona, grazie alla tua scelta musicale. Ci sono i Toto, questa è Africa.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 19:01.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker, potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
9: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, alla denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di un milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente. Lancia l'allarme Medici Senza Frontiere.
13: L'economia.
12: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità. Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio. Il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
11: Manila News.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

Bravos, questa è la scelta musicale di Gabriele Dvigone. Ciao Gabriele, buona serata anche a te. 338 50 38 908, si sente dalle vostre scelte musicali che sentite anche voi quest'estate, che sta irrompendo in maniera, devo dire, abbastanza calorosa nelle nostre vite, ma ci accompagnerà immagino per un po' di tempo, dai, l'estate è giusto che ci sia, dai, alla fine. E infatti andiamo in un posto caldissimo, perché andiamo addirittura in Portogallo. Ciao Mariella, ci metteresti Last Night DJ Say My Life? Grazie a chi non ascolta Radio Manila da Terceira, Nick il poeta guerriero. Ma come no, certo che la metto, perché questa è una canzone addirittura che è mitica. Last Night DJ Say My Life e segna un periodo anche un po' della vita di chi non è più, diciamo, una pivella abbastanza importante. Bella, si ballava tantissimo, era un ritmo decisamente più lento, però assolutamente ballabile. Con noi adesso ci sono gli In

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
4: Kirobit con la K.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
7: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
9: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: percorrere la tangenziale di Milano per l'ultimo giorno della settimana, volevo ascoltare Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Cara Daniela, l'abbiamo appena ascoltata. Ti auguro un buon fine settimana, un buon ponte. Non ci hai detto se andrai a lavorare oppure se ne approfitterai per un giorno in più per startene bella tranquilla, ma questo non importa, buon weekend ugualmente. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariellina, buonasera, ben arrivata. Se
0: ciao.
1: Stasera ti chiedessi gli Studio 3 con Lentamente,
0: va bene.
1: Che oggi me la sono già cantata.
0: Ok.
1: Potresti mettermela.
0: Ma certo.
1: Ti ringrazio, ti mando un bacione. Saluto tutti i manilosi, buon fine settimana lungo a chi può, buone vacanze a chi può farle,
0: ecco.
1: Io non posso, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Un bacio grande a te e un bacio grande a Cristina di Torino. Daniela,
0: un abbraccio,
1: saluto.
0: Ciao Daniela, grazie. Arrivano gli Studio 3.

0: Ciao Mariella, sono Cristina.
1: Ciao.
0: Senti, questa sera per favore mi metteresti Mica Gali con Niente Panico?
1: Certo.
0: La dedico a me e a tutti i mandilosi che mi salutano sempre. Auguro a tutti un buon fine settimana e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un abbraccio a Daniela. Ciao.
1: Ciao Cristina, buon weekend anche a te. Arriva Gali.
2: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A7 Milano-Genova per un incidente. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. E inoltre chiuso l'ingresso di Vignole Borbera sempre verso Milano. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente si viaggia in coda fra Alessandria Ovest e Felizzano in entrambe le direzioni. Segnaliamo inoltre che è chiuso l'ingresso di Felizzano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso. Si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Frejus. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce per traffico intenso si rallenta all'uscita di Alessandria Sud in entrambe le direzioni e fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

is Jazzy Satisfy per Alessia Di Biella, che saluto. Ciao Radio Manila, siamo Vittoria, Fiore e Laura. Che bello, è appena iniziato il nostro super weekend lungo insieme, bello, vorremmo sentire Courmayeur, grazie, buon weekend a tutti. Arrivano DJ Matrix, Carolina Marquez e Ludwig Courmayeur.

0: siamo Leonardo
1: e Aurora.
2: Ciao.
0: E siamo i nostri genitori in macchina per andare in campagna.
2: Bello.
0: E vorremmo ascoltare Auto Blu di Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
2: Ciao, ciao. Buon viaggio verso la campagna. Arriva Shiva.
3: Bye, bye, bye.

con Shiva, ci fa arrivare così alle 19:41. Ciao Radio Manila, sono Manuel e vorrei ascoltare al mio paese. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Mi sento una

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
7: Ponte Sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
8: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ormai i ritmi latini saranno protagonisti per molto tempo, perlomeno per tutta l'estate, perché insomma uno si immagina, no, di vivere delle vacanze, perché chissà perché quando si ascolta la musica latina ti viene in mente il caldo, le spiagge, la palma, il drink, le ferie. Buonasera Radio Manila, è possibile ascoltare No Shoes con I Can Wait. Grazie, buon weekend e saluti da Fabio e Roberta. Dunque ascoltiamo la versione originale, quella degli anni 80, No Shoes, I Can Wait.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Gate, questa è la versione originale, dopodiché, come ben sapete, se esiste una versione 2026 di Bob Sinclair che è decisamente con più BPM, è molto più veloce, però insomma questa era. Sono le 19:57, prima di raggiungere la nostra redazione per un aggiornamento con le ultimissime news, ci sono un paio di messaggi che richiedono tutti la stessa canzone e quindi li leggiamo. Ciao, sono Alessia e sto andando a casa, vorremmo, evidentemente ce n'è più di una, ascoltare La testa gira, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. E poi, chi c'è? Aspetta che ce ne sono ancora, devo andare a cercare. Ciao, aspetta, dove sei? Non ti trovo più, e chi, così vi saluto. Anche siete veramente in tantissimi, vi assicuro. E vediamo un po' se riesco a trovarlo. Dai, La testa gira, Ale, eccola qui. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, per tutti gli altri che magari non riesco a trovare perché siete in tantissimi, a grande richiesta. Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, La testa gira. Aia!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta.
12: Sono le 20:02.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, 2 in gravi condizioni. Coinvolti anche 2 docenti, 2 assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con 5 bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
14: Ha provocato 2 feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
13: Lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste 2 partite, il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
15: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini, CT ad interim, dopo l'ennesimo mancato mondiale.
16: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste 2 partite.
15: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
16: Quando si indossa la maglia della nazionale, l'amichevole non esiste. Anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore. Il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
15: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
13: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
11: Manila News.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

Banana Nera, Zucchero, la scelta in questo caso di Claudio di Santena. Ciao Claudio, buona serata anche a te. Ciao, sono Diego e vorrei ascoltare Running on That Hill. Questa è quella di Kate Bush, giusto? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in 3 imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: C'è bella di Malika Yan, Animali Notturni, e grazie anche alla scelta musicale di Linda Di Bra, che saluto. Siete con Mariella Vitale ancora fino alle 21, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ancora le vostre scelte musicali e sentiamo la prossima. Avanti.
1: Buonasera Radio Manila, sono Elena Di Briga.
0: Ciao.
1: E volevo augurare a tutti una buonissima serata, un buon inizio di weekend lungo. Volevo dedicare una canzone Ora e per sempre di Raff a Daniel, che è il mio compagno, che sta arrivando da Torino.
0: Ok.
1: E niente, dirgli che lo amo. Buona serata a tutti.
0: Bello.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buon weekend lungo anche a te. Arriva Raff, Ora e per sempre.

0: sarà.
1: Ciao, sono Giorgia e vorrei autodedicarmi per il mio compleanno Fiore di Maggio di Concato. Auguri a me, ma davvero tanti tanti auguri a te, cara Giorgia. Arriva Fabio Concato.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

di maggio. Fabio Concatto ci fa arrivare così alle 20:28, tra poco un aggiornamento, l'ultimo della giornata, sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione. Ma prima c'è il messaggio di Lorenzo. Buonasera Radio Manila, vorrei ascoltare Prima che di Nait, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Arriva.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per due incidenti sulla A21 Torino-Piacenza si segnalano code tra l'interconnessione con la A26 Genova-Gravellona-Toce e Felizzano in direzione Torino e tra Felizzano e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Vi informiamo in chiusura che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: solo che la vita, giovanotti per il nostro Massimo di Novate Milanese. Ciao Massimo, buona serata anche a te. Ciao, siamo Stefi e Rosa e Roberta dello studio Savoini e vorremmo ascoltare una canzone di Tiziano Ferro a tua scelta, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva con Sere Nere.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: Sere nere, Tiziano Ferro alle 20:40 su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Manila, siamo Angela.
0: Ciao.
2: Elisa, Ludovica, Armana.
1: Stiamo tornando da Castelnuovo Don Bosco, dove siamo andati a fare un incontro di calcio integrato.
0: Ah.
1: È stato molto interessante, bello, era l'ultimo, peccato.
0: Bello.
1: Comunque,
0: però.
1: Noi vorremmo ascoltare.
2: Voglio tornare negli anni 90.
0: Mm.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super gay lover.
0: Allora, qui c'è un dilemma, perché DJ Matrix ha fatto Voglio tornare negli anni 90, negli anni 2000, qui ci sono solo 22.000, va bene lo stesso? Ma vabbè, secondo me è uguale.

0: vittoria, sto andando a vedere la partita finale di calcetto dei colleghi e volevo chiedere, per dare loro la carica e anche un po' me, se potete passare Calma Metafisica e di Ermal Meta. Se è già passata, invece te ne chiedo un'altra estiva del momento.
1: Ok.
0: Grazie, chi non ascolta Radio Manile, un super super game over, un bacione, buon weekend, ciao!
1: Baci anche a te, arriva Ermal Meta!
2: Il

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: minuti dal termine del nostro appuntamento, ma ancora le vostre scelte musicali protagoniste qui del Manila Box Happy Time. Infatti sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Silvia ed Elisa.
0: Ciao ragazzi.
1: Stiamo andando a Villa Franca a vedere uno spettacolo di una nostra amica e vorremmo ascoltare Perfect di Ed Sheeran.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, buona serata a voi, arriva Ed Sheeran. I found

Night ci fa arrivare così al momento dei saluti anche per oggi. Ma vi lascio tra poco con la voce e la conduzione di Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. E naturalmente non mi rimane altro che augurarvi buonissimo lungo weekend. Noi ci sentiamo, io non faccio il lungo weekend perché lunedì mattina c'è un cambio di programma, non sarò presente nella solita ora, ma al mattino dalle 9 alle 12. Dunque vi aspetto, vi auguro buon weekend, buona continuazione su Radio Manila e vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da Giusy della Loggia. Ciao Mariellina, se riesci mettimi una canzone dei Coma Cose, quella che vuoi. Buon sabato e domenica a tutti, grazie a chi non ascolta Radio Manila.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Sergio Melito.

0: Allora, partiamo, anzi siete voi a partire, chissà quanti manilosi sono in viaggio in questo momento. Buonasera, 21:05 minuti. Venerdì 29 maggio, Sergio Melito con voi. Le prossime tre ore le passeremo insieme, come sempre, al 338 50 38 908 con il Manila Box in the Night. Questa era nuova, The Avenir e Ultra Nate con Starlight. Oggi è venerdì, quindi giorno di uscite discografiche. Ce ne sono state tante anche in questo venerdì. Abbiamo ricordato il numero, quindi messaggi vocali, messaggi scritti, specificate sempre il vostro nome così avrò il piacere di salutarvi. E detto questo, fatta questa doverosa premessa, partiamo con il primo vocale di oggi. Ciao!
1: Ciao Radio Manila!
0: Ciao!
1: Siamo
2: Luca,
1: Antonella,
3: Futura,
1: e stiamo andando
3: alla Morra.
0: Niente meno!
1: Ascoltare
3: Bossa Nostra di Gaia.
0: Sì.
1: E chi ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto, corretto, riuscitissimo direi. Buon viaggio verso la Morra e vai con Gaia.

0: Bossa Nostra, la prima richiesta di stasera nel Manila Box in the Night c'era Gaia, 338 50 38 908. Adesso andiamo ad ascoltare il vocale che ci manda Antonino. Che dice Antonino?
1: Ciao,
0: che
1: Manilos.
0: Dice?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare, se fosse possibile,
0: sì.
1: Chiaramente.
0: Sì, sì.
1: Stella Stellina, da dedicare a mia moglie, che è una stellina.
0: Ascolta Radio Manila, sì. Perfetto, e andiamo con Ermal Meta.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ponte Sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 4.

Anche questa nuova è Farrucco, Greasy e Stevie Aoki con Yapake, le 21:20, 338 50 38 90 8, il Manila Box in the Night prosegue con il prossimo messaggio. Ciao, sono Alessandra, mi faresti ascoltare Piazza San Marco? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona serata a tutti i manilosi, eccola qui.

0: Annalisa, Marco Mengoni, Piazza San Marco, prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Aurora e Vittoria.
0: Weyla,
1: e volevamo ascoltare Neon. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Giusto, giusto, giusto. Allora Neon, Sfera Ebbasta e Shiva, buona serata, ciao.

Nel Manila Box Neon Sfere Basta e Shiva. Prossimo messaggio che ci scrive Chiara. Ciao Radio Manila, sono in viaggio, volevo chiedere se fosse possibile mettere una canzone di Vasco Rossi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Chiara, abbiamo scelto per te e per il tuo viaggio una splendida giornata. Ciao!

Sperando che per voi sia stata una splendida giornata, cari manilosi. Ce la siamo ascoltata quella cantata da Vasco. 21:32 minuti, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Federica, sto tornando a casa. Vorrei ascoltare la nuova canzone di Fulminacci. Grazie chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Bene Federica, si intitola Maledetto Me.

0: Maledetto me, Fulminacci. Prossimo messaggio, via che si va.
1: Ciao Sergio, sono la Ross dal Cock Beach di Pisogno. Mi faresti ascoltare per favore Bla Bla Bla di Gigi D'Agostino? Grazie mille, un saluto a tutti i manilosi dal Cock Beach.
0: E vai, si balla Ross. Buona serata, buon weekend.

Agostino. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, vorremmo ascoltare gli Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Qua cambiamo completamente registro e via che si va. Buona serata Maria, buona serata Monica, buon ascolto.

0: Chicago, Hard to Say I'm Sorry, bellissima. Prossimo messaggio arrivato al 338 50 38 908. Ciao Radio Manina, sono Alessia da Fossano, sto andando al mare con il mio fidanzato. Vorrei ascoltare una canzone di Alessandra Moroso, grazie. E chi non ascolta Radio Manina è un game over. Bene Alessia, allora buon mare. Arriva Alessandra Moroso, Vivere a colori.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Stammi.

0: Sono le 21.51, canzone nuova nuova anche questa, interpretata da Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo. 338 50 38 908, andiamo a sentire il prossimo vocale che mi sa arriva dal Portogallo.
1: Ciao Sergio, sì. Arrivato.
0: Ciao, grazie.
1: Vorrei ascoltare Stereo Love,
0: sì,
1: di Edward Maya.
0: Mm-hmm.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Sono Nick, il poeta guerriero. Ci stiamo preparando per salpare.
0: Bene. Sì.
1: Sperando di non incrociare gli squali.
0: Speriamo di no. E speriamo di no.
1: Chi ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto. Ciao, ciao Nick, ciao caro, buon ascolto. Buona pesca, ne?

0: Material Love, dai che andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night, ancora due ore in compagnia di Sergio Melito fino a mezzanotte. Quante possibilità per voi marilosi al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
2: Sono Marta
3: e Laura.
0: Quella.
2: E stiamo andando al mare.
0: Brave.
2: E vorremmo ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa. E se non è possibile, Romantica di Ultimo.
1: Grazie. E vorremmo salutare,
0: sì,
1: Viola, Bianca e Stefania, che sono nella macchina dietro di noi.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super gay.
0: Perfetto, ciao a voi, buon weekend, divertitevi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

0: Tre minuti dopo le 22 siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Night. Ancora ben trovati manilosi, 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Edoardo, Virginia, sì. E vorremmo ascoltare Tu mi piaci tanto. Ciao.
0: Ciao.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Edoardo, ciao Virginia, poi ciao Radio Manila, dunque chi è? Simona, vorrei ascoltare Spingere del Pagante, un saluto da Simona da Torino, chi non ascolta Radio Manila è un game over, arriverà anche quella.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci

Andiamo avanti, leggiamo il prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Tina da Valperga. Questa sera vorrei ascoltare l'ultima di Prince Royce, Romeo Santos. La dedico a tutti i manilosi, vi auguro un sereno weekend. Io invece lavoro, resisti Tina. Buonanotte a tutti. Allora, arrivano Romeo Santos e Prince Royce nel Manila Box con la loro Dardos.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, Via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addii al celibato.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Sono le 22:18, amici. Manila Box in the Night che prosegue il suo cammino al 338 50 38 908. Ciao Sergio, buon weekend, sono Francesco, per piacere vorrei ascoltare Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, grazie. Se non ascolti Radio Manila sei super game over, buon fine settimana a tutti i manilosi, ciao.

0: Bam bam, bambina.
1: Chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, io sono Elisa.
3: Io sono Silvia.
2: E stiamo tornando a casa. Vorremmo ascoltare la canzone Poesie clandestine di H7 LDA. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao,
1: ciao Elisa, ciao Silvia, buon ascolto, eccola.

0: Prossimo vocale, questo qui.
1: Ciao, siamo Noemi e Federico.
0: Ciao.
1: E stiamo andando a Gressonei per un ritiro di judo. E vorremmo ascoltare Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: È super game over.
0: È sempre game over. Eh sì, buon ritiro. Ciao, divertitevi, eh.

Ciao Radio Manila, sono Silvia, vorrei ascoltare una canzone degli One Direction. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Cara Silvia, abbiamo selezionato per te Story of My Life.

0: Story of My Life, One Direction, nel Manila Box. 338 50 38 908. Subito ad ascoltare il prossimo messaggio vocale.
1: Paura di Manila, sono Alex e vorrei sentire Try di Pink. Grazie.
0: Prego.
1: Mille. Buona serata.
0: Anche a te, Alex. In arrivo, Pink.

0: Pink era Try. Prossimo messaggio: ciao Radio Manila, mi metti una canzone di Britney Spears? Grazie, firmato Sara. Certo.
1: Manila Box.

0: Oops, I did it again, era Britney Spears. 22:38 minuti, abbiamo il prossimo messaggio vocale, questo che arriva.
1: Ciao, sentiamo Radio Manina, ciao. Siamo Sara, Elisa,
2: sì.
1: E vorremmo ascoltare,
0: sì,
1: Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, ok, allora buon ascolto. Samurai J, Ossessione, voilà.

0: Samurai J. Ciao Radio Manila, siamo Martina, Davide, Edoardo e Beatrice, siamo in viaggio destinazione mare. Volevamo chiederti di poter ascoltare Achille Lauro con Comuni Immortali. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buon weekend.
1: E ciao

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, 22:45 minuti, cari manilosi, facciamo una breve pausa, rientriamo con il Manila Box in the Night, accontentando Amanda che ha scelto di ascoltare i Depeche Mode con Personal Jesus. A tra poco.
1: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: touch faith. Personal Jesus, prossimo vocale, questo qui.
1: Ciao. Buonasera Sergio, sono Stefano di Busasco, sto tornando da lavoro, sono stravolto e vorrei sentire Viva la vita loca di Ricky Martin, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Stefano, buon rientro. Living la vita loca, Ricky Martin, eccolo qui.

Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Sofia. Desideravo ascoltare Frankie e Energy con Quelli che ben pensano. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un abbraccione a tutti, un abbraccione a te, cara Sofia. A seguire, ciao Sergio, sono in viaggio verso il Lago Maggiore per il weekend. Mi metteresti Teddy Swims con Bad Dreams? Grazie Marco. Certo che sì, tra poco sarai accontentato. Buon weekend, buon relax. Subito Frankie, I Energy, MC, Quelli che ben pensano.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: Sono 5, i minuti lo vuole 23, quindi siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night. Lo abbiamo fatto con gli Offenbach e Star Sailor, 4 to the floor. Sì, 4 to the floor. Perfetto, è canzone nuova, eh? 338 50 38 908, andiamo a sentire subito il prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Leonardo e Cataleia.
0: Uè, Cataleia.
1: E vogliamo ascoltare la canzone di Michael Jackson.
0: Sì.
1: Don't care about us.
0: Sì.
1: E se non c'è, facciamo karma.
0: Ma secondo me c'è. Secondo me c'è.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Benissimo, un bacione. They don't care about us. Arriva Michael Jackson.

Andiamo avanti. Sulla via del ritorno a casa dopo il lavoro vorrei ascoltare i migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Chi non ascolta Radio Manile è un game over. Buona serata a tutti da Carla. Ciao Carla, buon ritorno, buon weekend.

0: Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Adesso andiamo ad accontentare Ludovica, che vuole ascoltare Brash con Introvabile. Eccola qui, ciao.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E torniamo insieme, 23:20, ancora 40 minuti in compagnia di Sergio Melito con il Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Sandro. Metteresti stessa direzione di Paola Iezzi? Grazie, buon weekend. Certo che sì, buon fine settimana a te, caro Sandro.

0: E lasciamo la Paola Iezzi. Chi c'è con noi?
1: Buonasera Radio Manila.
0: Buonasera.
1: Saluto da Vito.
0: Ciao.
1: Basta,
0: Vito.
1: Erika.
0: Ciao.
1: Con la K.
0: Uè, pure.
1: Pezzo di Baby Gang in questo nostro tragitto verso il mare.
0: Sì.
1: Saluto, un abbraccio, che non ascolta Radio Manila, Super Game Over.
0: Ma
1: ciao.
0: Certo, ciao a voi, buon mare. Arriverà Criminal tra poco, ok. Poi, ciao Radio Manila, sono Giorgia, oggi ho rubato le parole per l'esame di terza media, volevo chiederti se per favore potete mettere Roots degli Imagine Dragons. Ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila un game over. Cara Giorgia, allora non è disponibile, non è in playlist quella canzone da te scelta, ma te ne metteremo un'altra altrettanto carina degli Imagine Dragons, ok? Buon weekend!

0: Era Sharks degli Imagine Dragons. 23:30 Marilosi, buon weekend, buon ponte, buon ascolto di Manila Box in the Night. Ciao carissimo Sergio, sono Monica. Mi metti Black con Wonderful Life?
1: Sì.

Black, Wonderful Life. Da spazio al prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, siamo Giorgia e Marco, siamo in viaggio per il ponte. Volevamo chiedervi per favore i per me, tu per te di Geolier, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon viaggio Marco e Giorgia, Giorgia e Marco, eccola qui.

0: 338 50 38 908. Forza Vanilosi, fatevi sotto, richiedete la vostra canzone preferita di questo venerdì 29 maggio. Intanto noi andiamo ad ascoltare il prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesca, Luca, Anna e Andrea e siamo in macchina verso il mare, c'è coda, quindi vorremmo ascoltare So solo che la vita di Jovanotti, perché è cantante preferito di mamma, quindi lo voglio ascoltare quella. Ciao Radio Manila, e chi non ascolta Radio Manila è un gay.
2: Over.
0: Ma l'hai detto Radio Manila? Non mi sembra, eh? So solo che la vita, Jovanotti, e via!

che la vita. E a questo proposito, a proposito di viaggi verso il mare, un caro saluto, un caro abbraccio a coloro che ci stanno ascoltando e sono magari fermi in coda. Ho sentito di code di qua e di là, ovviamente chi può si sposta, e questo è l'orario caldo sotto tutti i punti di vista, quindi forza e coraggio, non debordete, ci siamo noi a farvi compagnia, cari manilosi, va bene? Ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi metti la mia coccinella dei sottotono? Certo Maria, ciao!

0: sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

0: Sono le 23.51, stiamo per chiudere il Manila Box in the Night. Andiamo ad ascoltare subito il prossimo vocale arrivato al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, buonasera Sergio, sono Francesco.
0: Ciao.
1: Ti sto ascoltando in FM. Questa sera volevo chiederti se mi faresti ascoltare la canzone di Simply Red.

Simply Red, It's Only Love, e con loro termina il Manila Box in the Night per questo venerdì 29 maggio. E ma la musica continua, potrete continuare a richiedere al 338 50 38 908 con la signorina Manila 9001. Io vi aspetto per una nuova settimana lunedì a partire dalle 21 e vi auguro naturalmente buon weekend, buon ponte, fate i bravi, da Sergio, ciao!

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 00:01.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

Ora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio

0: se allora siamo in pericolo.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Io Manila, sono Martina, sto tornando a casa da lavoro e mentre tutti fanno il weekend lungo, io lavorerò tutti i giorni e quindi ti chiedo di ascoltare se possibile Buona Domenica di Saif. Un abbraccio e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

Qualche anno fa mi s'è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a tenerci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come i

0: essere brutti.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, stasera vorrei ascoltare Rossetto e Cioccolato di Ornella Vanoni, per favore. Grazie mille. Clara da Novara.

Ciao Radio Manila, sono Fabio da Borgone. Questa sera volevo chiederti di ascoltare Belong to You di Ramazzotti e Anastasia e dedicarla alla mia compagna Giada, dalla quale sto tornando dopo lavoro. E saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente è un super mega game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, io sono Artemide con
1: Apollo.
0: Siamo sempre noi,
1: sempre
0: i temerari della notte.
1: Sì.
0: E vorremmo chiedervi una canzone di Post Malone, né una in particolare.
1: Sì, Aiezzo Mel.
0: Sì, Aiezzo

0: Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare gli USA for Africa con We Are The World.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Un abbraccio chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Terek.
2: E JJ.
1: Stiamo tornando a casa e siamo stanchissimi e volevamo ascoltare Let Me Love You di Justin Bieber. E chi non ascolta Radio Manila?
2: E Game Over.
1: Ciao.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Niccolò, Gabriele e Valentina, stiamo tornando dallo stadio. Ti volevamo chiedere, ora che non ho più te, di Cesare Cremonini. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Buona serata Radio Manila, sono Valerica da Torino. Desidero sentire per cortesia la canzone Firework cantata da Katy Perry, e dedicarla al mio grande amore Franco, grazie di cuore.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, si sente che ci sei!

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

0: Ciao, siamo Esther e Mattia. Vorremmo ascoltare la canzone di Olly e Angelina Mango per due come noi, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi metti una canzone del DJ Yurugal, grazie da DRM.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Gianni da Settimo. Vorrei ascoltare il brano di Umberto Tozzi, Notte Rosa. Grazie, la dedico alle meravigliose colleghe.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Melissa e sto facendo la mia passeggiatina notturna. E adesso sono sotto una tettoia, vi stavo ascoltando mentre fumo l'ultima sigaretta prima della nanna. E volevo chiedervi Turn Love Around, sì, di George Benson. E che

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sveva e Flora. Vorremmo ascoltare Nueva York di Bad Bunny.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
3: Nueva York!

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, mi fai ascoltare Edoardo Bennato con Ok Italia, oppure Eros Ramazzotti con Emozione dopo Emozione.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over!
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 2:02.
14: Radio Manila. Nuovo singolo.